0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono i nuovi cara, sono i nuovi K.O. Siamo ritornati lui.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero rapporta.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao a tutti, sono Francesco Gabbani, volevo mandare un grandissimo bacio a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: meglio.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ora.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: né casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su extra.it.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Aldo Moro è stato ritrovato morto
7: in pieno giorno, dichiarato.
8: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte del centro-nord e in Sardegna. Mite e più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento

0: vento anche della Campania e del Molise, venti di ostro tesi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
19: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 5 maggio 2026. Roditori untori viene trasmesso all'uomo principalmente attraverso il contatto con topi infetti o con i loro escrementi e può causare infezioni gravi come la febbre emorragica con sindrome renale o la sindrome polmonare, ma l'antivirus, cui il sospetto focolaio è stato isolato su una nave da crociera ancorata al largo delle coste di Capo Verde, dove vi si sono verificati tra i morti, presenta un basso rischio per la popolazione generale. Comunque, la preoccupazione e l'allarme ci sono. La Svizzera cala le braghe per la tragedia di Crans Montana. Gli elvetici non chiederanno più all'Italia pagamenti per le cure mediche agli italiani. Si profila però un risarcimento, lo dice il presidente elvetico, ma la situazione resta complessa. Caso che incasina per la vicenda della Nicole Minetti e della richiesta di grazia. La RAI ha inviato un richiamo a Sigfrido Ranucci, quello di Report, per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio. Mattarella, l'esercito è un pilastro fondamentale della comunità e dei valori. La carta resta il ruolo primario alla salvaguardia dell'indipendenza, della pace e della stabilità. A Milano una brusca frenata sulla metropolitana rossa, diversi contusi alla fermata di Cadorna. Secondo l'ATM c'era una persona sui binari ed è salva. Iran, Azizi, alto dirigente del Parlamento, avvisa: ogni interferenza americana su Hormuz è una violazione del cessate il fuoco. La campagna militare contro l'Iran sta andando molto bene, ha dichiarato Trump ai giornalisti in Florida, almeno secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, ma la situazione resta molto molto delicata. E c'è stato anche un allarme poche ore fa alla Casa Bianca per l'ennesimo episodio assimilabile a un attentato. Un arresto, il tycoon tra l'altro era nei pressi dell'episodio. La Meloni interviene e dice che io non condivido il disimpegno americano, non corrette alcune cose dette su noi italiani. I leader dei paesi europei al summit di Erevan in Armenia. Naturalmente c'è anche la Meloni. La vicenda adesso attende confronti diretti e si attende anche l'arrivo di Rubio, il segretario di Stato americano. Agli esteri sarà a Roma il 7 e 8 di maggio per il disgelo con Santa Sede e governo. Il giallo di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, interrogate anche le cugine K e il fratello di Chiara Marco. L'auto sulla folla Lipsia, ci sono dei morti, una vicenda inquietante soprattutto in questo periodo di alta tensione internazionale. La polizia comunque ha arrestato il presunto responsabile, indagini in corso. Bandiere a mezz'asta a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva e dove è morto a 59 anni. I funerali dell'ex pilota di Formula 1, poi campione simbolo del paralimpismo, si tengono quest'oggi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Gente

0: commossa per un grande uomo, tanta gente. Dice la bravissima e affascinante giornalista Paola Ferrari. Voglio dire riguardo Diletta Leotta che se mi chiedete se vorrei che mia figlia Virginia fosse come lei, beh, allora rispondo di no. Oggi va di moda rivendicare la propria libertà mostrandosi senza vestiti. Lo sport, per lo sport il calcio, con l'Inter già sicura campione d'Italia per la 21esima volta, si è chiusa la 35esima giornata del massimo campionato. Il successo della Lazio a Cremona, che inguaia i Lombardi, la vittoria dell'Alta Romana, la Roma sulla Fiorentina per 4-0, che rilancia prepotentemente i giallorossi per l'accesso alla Champions League. E a proposito di Champions, c'è il ritorno delle semifinali. Oggi c'è Arsenal Atletico Madrid 1-1 all'andata, domani Bayern Monaco Paris Saint Germain all'andata 5-4 per i francesi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato, lavori di manutenzione tra l'incrocio Santa Eufemia Lamezia, statale 18 Tirreno Inferiore e prima dell'incrocio Lamezia Terme, a 3 Salerno Reggio Calabria. In Sardegna, sulla statale 131, Carlo Felice, traffico rallentato, causa lavori di manutenzione dopo la variante di Serrenti e prima dell'incrocio di Sant'Anna. Nel Molise, statale 645, fondo Valle del Tappino, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Iesi. Statale 12, Valfortore e prima dell'incrocio Ponte 13 Archi. Statale 17 dell'Appennino Abruzzese. Sicilia, statale 114 orientale Sicula, riduzione carreggiata, lavori di manutenzione tra l'incrocio di Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana e l'incrocio di Augusta. In Emilia-Romagna, statale 3 bis Tiberina e 45 chiusura notturna, lavori presso l'incrocio San Piero in Bagno e l'incrocio Quarto, direzione incrocio Ravenna. Per la Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, chiusura notturna per lavori presso l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: King.
1: Corre.
2: Ossessione Samurai J, buongiorno piccolini.
1: Devo correre. Anzi, adesso mi fermo.
2: Ecco, bravo, ecco, facciamolo lento.
1: Buongiorno. Buon martedì 5 maggio.
2: Ho
1: un ricordo piacevole.
2: Della scuola.
1: Del 5 maggio. No, della vittoria dello scudetto, mi data la Juventus, vinse lo scudetto.
2: Ma pensa te, Napoleone messo in secondo piano.
1: Il 5 maggio,
2: Foscolo.
1: Guidata da un certo Marcello Lippi. Poi diventato anche campione del mondo. Vabbè, ma 5 maggio invece è anche, come dicevi,
2: Ugo Foscolo. 5 maggio.
1: 5 maggio è anche il tuo primo appuntamento con Antonella.
2: No,
1: non era 5 maggio. Va bene, è il 5 maggio 2026. Buongiorno.
2: Salutiamo
1: piccolini.
2: Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
1: Ciao amici.
2: Buongiorno a voi che ci state già scrivendo, numerosi come sempre, i vostri sms e whatsapp 331 995 0095. Buongiorno Cicci.
3: Buongiorno, eccomi qua. Oggi è San Gottardo. Tanti auguri a tutti i Gottardo all'ascolto. E anche al mio nuovo vicino di casa che si chiama Gottardo. Ecco, oggi è la giornata mondiale per l'igiene delle mani, che è importantissimo, perché a me capita di vedere tante persone che invece ignorano l'igiene delle mani.
2: Ecco, bravo.
3: Ecco, vanno magari in bagno, tornano e si lavano solo la faccia.
2: Vi siete lavati le mani?
1: Sì.
2: Vi siete lavati le mani.
1: Quindi è la giornata mondiale per l'igiene delle mani, Roberto.
2: Oggi giornata mondiale per l'igiene delle mani, ci si lava le mani. E il 5 maggio ci ricorda naturalmente la grande poesia del Manzoni,
1: sì,
2: dedicata alla morte di Napoleone. Ma oggi, visto che si parla di mani, ho una frase meravigliosa di Francesco d'Assisi, San Francesco d'Assisi, che dice: chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista.
1: Grande San Francesco. Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:02.
4: Ciao piccolo.

0: Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana. Ieri si sono giocati due posticipi della Serie A, la Lazio ha battuto la Cremonese 2-1 a Cremona e la Roma ne ha dato 4 gol alla Fiorentina. Mentre l'Inter ha vinto lo scudetto matematicamente, si ritorna all'inchiesta sugli arbitri che in questi giorni ha visto esprimersi anche personaggi del livello dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ricordiamo visse il periodo di Calciopoli in cui all'Inter, proprio grazie ai risultati delle indagini, venne assegnato quello che fu definito poi lo scudetto di cartone. Max, dimmi. Proviamo a chiamare Moratti.
1: Ma volentieri, volentieri.
0: Buongiorno presidente.
2: E fu siccome Immobile dato il mortal sospiro che ebbi quando Poborski segnò col primo tiro.
0: Cos'è, scusi?
2: Sì, no, grazie, oggi è 5 maggio e ogni anno in questo giorno recito il 5 maggio del 2002, un giorno terribile.
1: Sì, ricordiamo. Sì,
0: grazie. Ma che ci dice di questo scandalo, presidente?
2: Sì, no, ma io insomma mi chiedo come si possano intervistare il Boggi e il De Santis sulla questione arbitri, dai. Allora a questo punto intervistiamo Erode per parlare di pedagogia e Hannibal Lecter che ci parla di dieta vegana, scusa.
0: Insomma, presidente, ok, ma forse i paragoni sono un po' forti qua.
2: Ma io direi, guardi, che Calciopoli rispetto ad Arbitropoli è come paragonare il disastro di Chernobyl con il colpo che fa la marmitta del mio ciao quando è golfato.
0: No, vabbè. Sì. Ma scusi, ma lei va ancora in giro col ciao?
2: Sì, sì, grazie. Sì, c'è ancora sulle gomme Pirelli, quelle del Ronaldo il fenomeno che diceva che la potenza è nulla senza il controllo.
0: Ci ricordiamo.
2: Vi ricordate, no? In questo caso però la potenza è nulla e basta, non va avanti. Avevo un altro scooter ma me l'hanno lanciato gli ultra dal secondo anello di San Siro nel 2001.
1: Quello famoso era il suo.
2: Sì, sì.
0: Ma cosa sta dicendo? Vabbè, invece sul fatto che Rocchi è sospettato di aver designato degli arbitri che erano graditi all'Inter, lei cosa dice?
2: Ma sì, no, lì c'è stata un'incomprensione.
0: In che senso?
2: Ma quegli arbitri erano graditi all'Inter ma solo per cene sociali della squadra,
0: cioè?
2: Soprattutto da quando nell'Inter abbiamo assunto Hannibal Lecter come cuoco.
0: Ma come?
2: Anzi, se mi senti ne approfitto per invitare alla prossima cena l'arbitro De Santis, è graditissimo soprattutto con la salsa barbecue.
0: Oh, mamma.
2: Grazie.
3: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Le vibrazioni a Radio Italia sono musica italiana, ma andiamo a leggere un po' di messaggi,
1: sì,
0: dai.
1: Sì. Al 331-995-0095, buongiorno piccolini, oggi è anche la giornata internazionale dell'ostetrica e allora tantissimi auguri a chi ogni giorno accoglie e accompagna ogni nuova vita con amore e dedizione. Alessia da Roma.
0: Certamente Alessia, grazie per avercelo segnalato. Buongiorno Radio Italia, un saluto da Oria, provincia di Brindisi, da Romeo e Sara in direzione lavoro e scuola. Bellissima giornata di sole, bene.
1: Non è così al nord.
2: No, qua no.
1: Piove.
2: Come.
1: Buongiorno da Luigi, sto andando a lavoro a Cagliari, mi fate compagnia tutte le mattine, oggi piovigina ma temperatura molto mite. Perché lui ha scritto vite, ma è mite.
0: Mite. Buongiorno a tutti, saluti da Luca, il gruista da Segrate, qua, dietro l'angolo.
1: Ciao Luca. Lo vedo, è lì, salutiamolo.
0: Ciao Luca.
1: Ciao ragazzi, buon martedì, volevo chiedervi una cosa, ma il piccolo Lotario non c'è più? Grazie Luca, è un altro Luca che chiede di Lotario.
3: Sì, io ci sono.
1: No, c'è. Qui
3: ciao Luca.
1: È latente, ogni tanto salta fuori.
3: Sono latenti dietro la tenda.
1: È uno degli autori del programma.
3: No, ci sono e ci sarò sempre. Faccio parte della rubrica del buongiorno.
1: Ecco, va bene.
2: Bene. Allora, giro auguri. Buongiorno, volevo fare tantissimi auguri a mia figlia Giulia da papà, di papà Alfio, da Messina. Grazie, auguri Giulia.
1: Va bene, ci state scrivendo in tanti.
0: Oh, sì.
1: Ma oggi
0: si canta.
1: Si canta perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare. Da sempre.
1: Allora c'è un ballottaggio fra due canzoni, dovete scegliere quale delle due canzoni cantare attraverso un SMS, un WhatsApp al 331 995 0095.
0: È già pronto con noi il notaio Cristian Lavezzoli
1: che ci propone da cantare Mahmood con Tuta Gold
0: oppure Bresh con Introvabile.
1: Scegliete una delle due canzoni perché Radio Italia
0: è la

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
9: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
14: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
15: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
16: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
18: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
19: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
20: Questa sfida la vince Gianluca.
21: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
22: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
21: Ti senti di darmi subito un top?
22: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21:30 su Real Time, canale 31. Bye.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Dalla tua parte, Alessandra Amoroso, a Radio Italia, solo musica italiana. E da che parte stiamo? Dalla parte di Mahmood o Brescia? Come sta andando il ballottaggio?
1: Il ballottaggio sulla canzone da cantare vede in vantaggio al momento Brescia con Introvabile. Continuate a votare 331-995-0095. Mahmood con Tuta Gold o Brescia con Introvabile?
0: Ma adesso ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dove sei di bello oggi?
2: Sono alle Bermuda.
0: Alle Bermuda?
2: Sì, e sono con Re Carlo.
3: Ah,
2: Carlo.
3: Hello.
2: Ciao Carlo.
3: Oh, buongiorno. Sono molto contento perché mi è giunta notizia dalla Gran Bretagna che in arrivo terzo figlio per Eugenie di York e sarà il 15° bisnipote di mia madre.
2: Carlo, Carlo.
0: Congratulazioni.
3: Oh, thank you.
2: Che bello.
3: Prego.
2: Sì.
3: Sapete, sto cercando un SMM,
2: cioè
3: Social Media Manager, per la mia tenuta nelle Cotswolds.
2: Dai.
0: Ha preso anche Matteo.
3: Lo stipendio è da 35.000 euro.
2: Al mese.
3: A lustro.
2: A lustro.
3: No, come? Sto scherzando. All'anno 35.000 euro all'anno fanno 2.917 al mese, più o meno.
0: Sì.
3: Solo che l'affitto bisogna pagarselo da sé, sono 1.500 euro al mese.
0: No, ma cosa ti rimane?
3: Per il vitto sarete dotati di canne da pesca,
0: no,
3: arco e frecce,
0: sì,
3: e una rete per lo strascico.
2: Strascico è una zona collinare.
3: Ma nel caso non riusciste appunto a procurarvi il cibo, il vitto costerà 1.417 euro.
2: Aspetta, ascolta. Oh, 1.500 l'alloggio.
3: Sì.
2: 1.417 il vitto va a zero.
3: È così come da voi in Italia.
0: Lasciamo stare.
3: E pensate che qui in Gran Bretagna non abbiamo neanche i buoni pasto.
0: Ah, non avete i ticket? No. Che peccato.
3: Comunque sono contento di essere qui alle Bermuda e indovinate come sono vestito?
2: Con le Bermuda?
3: No, col kilt.
0: Come?
3: E sento una bellissima aria fresca ai gioielli della corona.

0: te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi a Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia.
2: È la radio che si fa cantare. Come è andato questo
1: ballottaggio?
2: Questo ballottaggio.
1: Ha vinto Brescia con Introvabile, quindi pronti a cantare Radio a Palla, cantate insieme a noi incidendo un vocale su WhatsApp al 331-995-0095, lasciate anche il vostro nome e la vostra città.
2: Allora siamo pronti, siete pronti? Vai Brescia!
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa poi la canteremo in Piazza Duomo il 15 maggio.
2: La canteremo sicuramente.
1: Va bene.
2: E anche oggi l'avete cantata questa mattina, cari piccolini.
1: Ma ne sceglieremo da ascoltare solo uno.
3: Ma perché uno?
1: È uno.
3: Ma due.
1: È uno
3: solo.
4: Nuove solo sulla vita.
5: Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Noi siamo giovani.
7: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
10: Saremo io e te per sempre legati.
9: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Salda Vinci.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
17: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
18: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
19: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
18: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
8: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
11: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
8: Su, su, uno alla volta.
11: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
6: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
20: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
21: E di vincere, Antonella!
22: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa!
3: se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Comuni immortali, Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: E allora sentiamo come ha cantato Introvabile di Brescia, Mafida Burcei, provincia di Cagliari.
2: Ma se resisti anche un secondo a non rincorrere le idee,

sentire anche il mio battito, che non sparirebbe per un attimo. Ma quanto è ipocrita, capisco, quando dico che guarisco.

0: è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Sud.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Caso Garlasco, convocate per stamattina le gemelle K, domani l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma sarà sentito anche Marco Poggi, il fratello della vittima. Tensione a Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom, Trump rivendica l'apertura di un corridoio sicuro, Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, Zelensky da parte sua anticipa la tregua dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, così la Premier Meloni che ha annunciato di non condividere il disimpegno di Trump, venerdì a Roma l'incontro con Rubio. Il caso delle donne morte avvelenate a Campobasso, sopralluogo di 3 ore della scientifica, nella casa di Pietra Catella, portati via 5 telefoni e un computer. Strage di Crans-Montana, il presidente della Svizzera, Parmelin, annuncia stop a invio fatture a famiglie vittime, la svolta dopo un colloquio con Meloni. Paura in Germania, auto sulla folla, a Lipsia 2 morti e diversi feriti, arrestato un cittadino tedesco di 33 anni, esclusa al momento la matrice politica. Serie A, la Roma batte la Fiorentina ed è a -1 dalla Champions, coppa che stasera vedrà il match Arsenal-Atletico Madrid. Tennis, sorteggiati i tabelloni degli internazionali d'Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione dopo allacciamento a 20 Messina-Palermo e prima dell'area di servizio Scillato Sud, direzione Catania. Nelle Marche, statale 4 via Salaria, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Colli e prima dell'incrocio Stella, direzione Porto d'Ascoli, strada statale 16 Adriatica. In Sardegna, statale 131 Carlo Felice, rallentamenti, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Macomer, statale 129 bis trasversale Sarda e prima di Cossoin, direzione 292 diramazione nord-occidentale Sarda, direzione incrocio Porto Torres. Sulla statale 125 orientale Sarda, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Iliai e prima dell'incrocio di Orosei. Statale 129 trasversale Sarda, direzione incrocio Palau. Statale 133. Restando in Sardegna, ci sono dei rallentamenti causa lavori in corso tra l'incrocio di San Marco e prima di Fertilia, statale 127 bis settentrionale Sarda. Direzione incrocio Fertilia. Nel Molise, statale 17 Appennino Abruzzese Apulo Sannitico, ci sono lavori di manutenzione dopo incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana e prima dell'incrocio stazione di San Massimo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.

0: So solo che la vita, Jovanotti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il mondo. Oh yeah!
2: Ciao piccolini, da Elena e da
3: Gabriele Battilocchi
2: da Carate Brianza, ciao! Ciao.

0: Elena da Carate Brianza, grazie.
1: Ciao,
0: per
1: Brianna.
0: Il vostro buongiorno.
1: Grazie, l'abbiamo personalizzata, tutto il mondo, buongiorno, buona scuola.
0: Si avvicina, manca, siamo meno 10.
2: Meno 10?
0: Meno 10.
2: Ma come passa il tempo?
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano in Piazza Duomo.
2: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
2: E non solo, perché vivrà anche sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: L'hashtag ufficiale è Relive, trovate tutte le info su radioitalia.it e in Piazza Duomo troveremo anche lui, Alfa. Vabbè, ciao!
3: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: anche lei in Piazza Duomo il 15 maggio per il nostro Radio Italia
1: anche
0: Live,
1: lei.
0: Il concerto
1: anche
0: Risa,
1: lei, sì,
0: Risa,
1: sì.
0: Il tuo profumo. E parliamo di Sofia. Sofia è la prima classificata alle Olimpiadi di filosofia. Quello che stupisce è che ha solo 18 anni. La ragazza ha sbaragliato la concorrenza scrivendo dell'opera filosofica di Heidegger, per di più in inglese lo ha fatto.
2: Sofia ammette di essere un tipo che studia molto, ma principalmente per soddisfare la sua curiosità. Adora il tennis, che segue soprattutto prima con Nadal e ora con Sinner, i film e le serie TV.
1: La sua massima preferita non è di uno di quei filosofi che studia, ma di suo nonno Giampaolo. Noi guariamo, è la frase che lei si ripete più spesso quando è giù di morale.
0: Noi guariamo.
1: Noi guariamo.
0: Ripetiamocela tutti questa frase ogni tanto. Va bene, cari piccolini, voi ce l'avete una massima di vita?
1: Sì.
0: Raccontatecela, diteci qual è, sempre con un SMS WhatsApp
1: al 331 9

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Noi siamo giovani.
7: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Webstore. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
21: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
22: Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: L'uomo che cade, 13 Pietro, Ora d'Italia, solo musica italiana. Le vostre massime di vita sono arrivate qui al 331-995-0095. Cristina da Varese, la massima che seguo è: sereno sarà e se non sarà sereno si rasserenerà.
1: Marco da Genova: un problema rimandato è un problema risolto.
0: Beh, insomma, la mia massima: se non li convinci, confondili. Elisa da Peveragno:
1: ciao Elisa, andiamo a Como da Daniela: ciao piccolini, la mia è resistere e combattere, perché non bisogna scoraggiarsi mai. Un abbraccio anche a te, Daniela.
0: Gaia da Genova: se sei sempre pronto non hai bisogno di prepararti, dal coach Andrea Favaretto, fatta mia.
1: Buongiorno, sono Emanuele da Erchi, in provincia di Brindisi. La mia massima è questa: non permettere a nessuno di toglierti il sorriso. Buona giornata anche a te, Emanuele.
0: Bravo, Emanuele.
2: Anch'io ho una massima.
0: Quale?
2: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Ma dai.
2: Dal mio coach preferito, Trapattoni, che faccio mia.
0: No, sì. Canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Ah, splendida questa canzone. Quanti,
1: splendida e splendente.
0: Quanti ricordi. Sì, sì. Rettore a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, piccolini, siete pronti? È tornato lo show in cui si ride davvero, il giovedì in prima serata sul 9. Non perdetevi Comedy Match.
1: Alla guida c'è Katia Follesa e già questo è un programma. Due squadre di comici, sfide a colpi di improvvisazione, battute che arrivano dritte e senza filtro. Insomma, zero copione e tante tante risate.
0: Comedy Match, ogni giovedì sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e

0: scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: Un viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco
12: alla... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Il supermercato è in chiusura!
19: Abbiamo dimenticato l'acqua!
20: Vado io!
21: Sì, ma leggera, eh?
22: Poco poco sodio, mi raccomando!
21: Sì, però anche per i più piccoli.
20: Quindi, acqua Eva per tutti?
23: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
24: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
25: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
26: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
27: Qual è il piano?
28: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
25: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
28: Troverò io la marmotta.
25: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
29: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Mezzo mondo, Emma, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di mezzo mondo, salutiamo Eva che ci ascolta dal West Yorkshire, Inghilterra.
1: Ciao Eva!
0: Ciao Eva!
1: Ciao Eva!
0: E poi c'è Anna da Sevilla, in Spagna, che vuole anche lei partecipare al tema che abbiamo lanciato, quello delle massime di vita, e ne ha tradotte dallo spagnolo. Non è chi vuole offendere che offende, ma chi può. La tua libertà finisce dove inizia quella di qualcun altro, e al vizio del chiedere si contrappone la virtù del non dare. Bisogna vedere e andare a leggere anche quali sono le versioni originali di queste
1: e riflettere. Anna, è giusto?
0: Anna da Siviglia.
1: Anna, ciao Anna, grazie. Andiamo a Padova da Martina. Ciao, sono Martina, la mia massima è sempre quella di vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè cogliere ogni opportunità nelle piccole cose, vedere sempre l'aspetto positivo anche quando qualcosa va storto, e non arrendersi mai, perché ci sarà sempre una soluzione. Ciao a tutti e buona giornata anche te. Siamo assolutamente d'accordo, una soluzione c'è sempre.
0: E chiudiamo con questa di Emanuele da Bari: quel che avviene conviene. Buongiorno.
2: Sono arrivato.

0: Casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulia, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Olly, perché oggi
2: compie 25 anni.
1: Compie 25 auguri. Anni, ciao Paoletta.
3: Ciao
1: auguri,
3: ragazzi,
1: Olly.
3: Auguri ad Olly, 25 anni.
2: Giovanissimo.
3: Anni. Sì, chissà perché, forse perché ha fatto tanta musica, tanti
1: sì,
3: live, tante cose. Pensi che
2: ha già vissuto
3: grande.
2: Una vita.
3: Sì, davvero, ha fatto le esperienze di un artista che ne ha il doppio degli
1: sì,
3: anni.
1: Esatto.
3: Chiaramente fisicamente non ne dimostra di più, no, ovvio. No. Però per il vissuto che ha, non ci pensi che sia così giovane.
1: È vero.
2: Bene, ancora tanti auguri. Buongiorno allora Paoletta, ci sei? Sei pronta? Sei carica?
3: Carichissima,
2: come
3: prontissima.
2: Sempre.
1: Fino a mezzogiorno.
2: Sì. Fino a mezzogiorno qui su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Salutiamo Max Pirucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci Cicci.
4: Arrivederci e a risentirci. Roberto, ci lasci con
2: le parole di San Francesco.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caso Garlasco, convocate per stamattina le gemelle K, domani l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma sarà sentito anche Marco Poggi, il fratello della vittima. Tensione a Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom, Trump rivendica l'apertura di un corridoio sicuro, Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco l'8 e 9 maggio per il giorno della vittoria, Zelensky da parte sua anticipa la tregua alla mezzanotte di stasera. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, così la Premier Meloni che ha annunciato di non condividere il disimpegno di Trump, venerdì a Roma l'incontro con Rubio. Strage di Crans Montanari, il presidente della Svizzera Parmelin annuncia stop a invio fatture a famiglie vittime, la svolta dopo un colloquio con Meloni. Biennale strappo sul padiglione russo, escluso dalla manifestazione ma aperto con un programma privato e riservato, buttafuoco, l'arte vince la prepotenza e anche l'Iran da forfè. Attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Serie A, la Roma batte la Fiorentina ed è a meno uno dalla Champions, Coppa che stasera vedrà il match Arsenal-Atletico Madrid, tennis, sorteggiati i tabelloni degli internazionali d'Italia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo.

0: anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
1: Il Mago di Parigi.
0: Buongiorno a tutti, oggi martedì 5 maggio 2026 ed è San Pellegrino. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo subito uno sguardo alle nostre stelle. Ariete, miscelando simpatia e comunicativa arriverete a proficui accordi professionali che vi faranno apprezzare molto sul lavoro. Se avete una vita di coppia soddisfacente, questa funzionerà ancora meglio. Se siete single, le conquiste vi riusciranno facilissime. Toro, la generosità e la disponibilità nei confronti di tutti vi metteranno in buona luce, ma potrebbero anche causare qualche delusione se non cercherete per prima cosa di comprendere le vere intenzioni di chi avete di fronte. L'amore sarà fantastico. Gemelli, oggi vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta e andare alla deriva. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda, ma valutate serenamente ogni aspetto del rapporto. Cancro, dimostratevi flessibili se volete evitare scontri con una persona cara. Purtroppo i vostri piani per la serata saranno messi a dura prova e forse non condivisi. L'idea di divertimento vacillerà per portarvi alla fine alla solita monotona serata decisa dagli altri. Leone, meglio usare la fantasia e vedere che tutto ciò che sembrava indurre motivi di perplessità vi si chiarirà come per incanto. Una rivelazione improvvisa e costruttiva e anche la fiducia verso il partner aumenteranno dopo un dialogo approfondito. Vergine, tanti incitamenti e curiosità vi faranno sentire vivi e proiettati verso un traguardo ben definito. Venere promette momenti fortunati in amore nelle questioni collegate alla vita di tutti i giorni. Manifestate con gioia i vostri sentimenti alla persona che amate. Bilancia, ritrovate il vostro senso critico e prendete le distanze da una persona che parla in modo molto diverso da come agisce. Sarete forniti di spirito ed energia per sostenere brillantemente anche da soli gli impegni che avete preso. Scorpione, se da alcuni giorni provate una forte voglia di novità o se desiderate dare un nuovo e stuzzicante impulso alla vostra vita di relazione, oggi riceverete nuovi consensi e stupirete positivamente tutti con l'inventiva e la vostra originalità. Sagittario, la luna vi regalerà un fascino speciale e vi permetterà di mettervi in vista per allargare il giro delle vostre conoscenze. L'amore nella serata balzerà in primo piano, vi obbligherà a dedicare tempo e pensieri alla persona amata. Capricorno, qualcuno di voi potrebbe sentirsi troppo legato ad una persona che vuole correre troppo. Parlate chiaramente, la situazione astrale vi aiuterà a spiegarvi e ad essere abbastanza decisi da ottenere le condizioni più convenienti. Acquario, sarà nella professione che vi impegnerete moltissimo e riuscirete nel vostro obiettivo. In amore, la luna in trigono aggiungerà un po' di peperoncino alla vostra relazione sentimentale e la renderà più stuzzicante e meno prevedibile. Pesci, oltre ad essere socievoli, sarete più accomodanti e propensi del solito a valorizzare le idee altrui e questo vi aiuterà molto sia sul lavoro che nella vita privata. Intenso sarà il settore delle amicizie per l'immissione di nuove conoscenze nella vita di gruppo. Bene, eccoci, abbiamo terminato il nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Si va dritti a casa, senza più pensare. Da Luca Ward una buona giornata a tutti, buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo. Per iniziare bene la giornata ci vuole qualcosa di nuovo, qualcosa che faccia venire voglia di attivarsi. Allora ci siamo noi, perché vi dico che presto, prestissimo giocheremo insieme. Se vi dico prestissimo, allora preparate già il telefono, ma solo se vi interessa la musica dal vivo. Questa è la cosa importante. Se amate la musica dal vivo, allora preparatevi, preparate il 331 995 00 95. Questo è il nostro solito numero per poter giocare insieme. Sapete che noi amiamo la musica dal vivo, lo sapete molto bene, lo so che lo sapete, però magari c'è qualcuno che dice ma lasciamo perdere. Se invece siete interessati, state molto attenti. Ora ascoltiamo un artista che ha da poco scoperto le tisane, ha dichiarato il suo amore sui social per le tisane, per il Carcadè in particolare, ho notato. Sto parlando di Clara, questo è il suo singolo Prima Donna.

0: Prima donna Clara su Radio Italia, solo musica italiana, hanno ottenuto un successo incredibile, hanno fatto proprio un debutto trionfale a fine gennaio negli Stati Uniti, e sto parlando dei Rocky Mille, che torneranno in Italia con uno spettacolo che, lo sapete, è unico nel suo genere. L'appuntamento per il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. E che cos'è? È un'esperienza, non è solo un concerto, perché è un'esperienza collettiva di 2 ore dove 1000 musicisti, da qui il nome Rocky Mille, che arrivano da tutto il mondo, suonano tutti insieme le canzoni più iconiche della storia del rock. Però hanno anche degli ospiti, e i primi ospiti speciali che li affiancheranno sul palco in Italia saranno gli Elio e le Storie Tese. E noi siamo radio ufficiale di Rocky Mille e oggi vi regalo 2 biglietti per questa data evento di sabato 30 maggio a Torino all'Allianz Stadium. E che cosa dovete fare per ottenere questi 2 biglietti? Mandare subito un messaggio al 331 995 0095 con la scritta 1000 musicisti più il vostro nome e il nome della vostra città. Ve lo ripeto, 1000 musicisti, il vostro nome, il nome della città, e il numero è 331 995 0095.
1: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta

0: soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Lazza, buio davanti su Radio Italia, solo musica italiana. Mamma mia, quanti messaggi sono arrivati per i Rock in Mille insieme agli Elio e le Storie Tese. Vi ricordo, sarà veramente un'esperienza vedere questa band di 1000 musicisti tutti insieme e poi suonare anche con gli Elio e le Storie Tese. Ve lo ripeto perché ho appena regalato 2 biglietti per la data di sabato 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino a Carmine da Torino. Complimenti Carmine! Complimenti a te, bravissimo, ma veramente tanto fortunato perché i messaggi erano tantissimi. Carmine è un ballerino.

Latino, latino, ama la musica italiana, ma balla la musica latina, e poi è felicissimo di andare a vedere questo show davvero unico nel suo genere. Buon divertimento, Carmine, e manda anche delle foto se ti ricordi, ma le farai, suppongo, sarà un'esperienza veramente super originale. E adesso ascoltiamo l'ultimo singolo dei The Colors, che sarà, immagino, anche incluso nell'album nuovo che uscirà nel giro di poco tempo, dei prossimi mesi. The Colors, Rolling Stones.

Gli sbagli che fai, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. E Fabrizio Moro ha scritto un post molto lungo sui social dove ha raccontato questo percorso di rinascita, perché ha detto di aver sofferto molto come tante persone dopo la fase di chiusura del Covid, ha avuto un forte periodo di smarrimento, è stato male, molto male, e però poi ha descritto anche che la situazione è migliorata, non ha mai mollato, è riuscito a trovare le motivazioni per non mollare. E ha raccontato di essersi sentito veramente nuovamente vivo sabato 2, quando si è esibito sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ha proprio ritrovato tutto, e le sue parole sono state: ho come la sensazione di essermi riallineato con la mia storia, l'ho avuto per tutto il concerto, non avevo più paura di niente, con una delle sue canzoni, e quindi è tornato in pieno. Lo ascoltiamo, Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene, che dedico a quello che è necessario sciacquare e cosa no. Mi direte, ma io lo so già, però è meglio fare un ripassino. Carne e pesce non elimina i batteri lavarli, anzi gli schizzi potrebbero contaminare lavello, utensili, mani. L'unico modo per distruggere i microrganismi è la cottura, quindi cuocerli e basta, non si lavano. Verdura, se sulla confezione c'è scritto prodotto lavato e pronto per il consumo, non è necessario rifarlo, c'è chi lo fa, va bene. E bio, i prodotti bio non significa sterili, quindi se non è già segnalato che sono stati lavati è importante farlo. La frutta, tutta la frutta va lavata prima di mangiarla, anche se viene sbucciata, e vale anche per anguria oppure il melone. Basta lavarla con acqua corrente, sfregamento delle mani, si rimuove lo sporco, gran parte dei residui di pesticidi. Quindi la frutta, senza se e senza ma, va lavata tutta.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Amore, poi il mutuo?
17: Tesoro, il mutuo non è semplice.
16: Ma su Idealista?
18: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
19: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
19: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
19: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
20: Via, via.
21: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Una giornata uggiosa e lo è davvero per buona parte dell'Italia. Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo entrati nella settimana di Safe. Venerdì lancerà il suo primo album Santissimo e poi nel giorno dell'uscita sarà a Milano per iniziare, per dare il via all'in-store tour di presentazione di questo album, e poi nei giorni successivi girerà tantissimo, farà tappa a Genova, Bologna, Roma, Palermo, Bari, Napoli. Poi tra giugno e agosto farà ritorno in alcune di queste città per gli appuntamenti del Santissimo tour estivo, e trovate le date su radioitalia.it. Allora lo ascoltiamo, Safe, con buona domanda.

0: domenica.
1: Che belli tutti questi colori che porta Seifer. Buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana, a pochi secondi dalle 10.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Un rinnovato cordiale buon martedì 5 maggio 2026. Un fantasma del passato se n'è andato. A Napoli è morto all'età di 88 anni il magistrato Diego Marmo, quello che rappresentò l'accusa al processo che vide imputato Enzo Tortora. Il decesso a Napoli, nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in Piazza degli Artisti, il funerale. Marmo, che ha ricoperto anche l'incarico di procuratore a Torre Annunziata, aveva chiesto scusa alla famiglia Tortora anni dopo.

0: sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Il tycoon non la pensa nello stesso modo ed ha attaccato ed anche insultato la Meloni. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali della Davis e della BJ Cup che hanno vinto i trofei nel 2025. Il presidente della Repubblica, molto amante dello sport, nonostante i tantissimi impegni, trova sempre il tempo anche per dedicarsi appunto ai campioni dello sport. Un canguro di Bennett è nato al Bioparco di Roma, poco a che vedere con i grossi marsupiali più noti, quelli che tutti conoscono. Il Bennett, infatti, australiano anch'esso, arriva a pesare fino a 5 kg, piccolino, e vive sugli alberi. Si nutre quasi esclusivamente delle foglie di alberi della foresta pluviale. Può saltare 9 metri per passare da un albero all'altro e scendere a terra da 18 metri senza conseguenze. Il giallo di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, interrogate anche le cugine K e il fratello di Chiara Poggi, la vittima, il fratello che si chiama Marco. Secondo il Papa la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi. La gente commossa per un grande uomo, le bandiere a mezz'asta. Il funerali dell'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, tutti uniti nel dolore e nel rimpianto per la perdita di un grande campione, un grandissimo uomo. Dice Selene Caramazza: che senso aveva mantenere rapporti con persone che drenano solo la tua energia positiva e non danno nulla in cambio? Serena Caramazza, bella domanda, come si dice. Lo sport, il calcio, la Champions League, il ritorno delle semifinali. Oggi c'è Arsenal contro Atletico Madrid all'andata 1-1. Domani Bayern Monaco contro Paris Saint-Germain all'andata 5-4 per i francesi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord e in Sardegna. Andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato su regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana. È vero, è solo 5 maggio, però qualcuno avrà già avvistato le prime zanzare ed è bene attrezzarsi da subito. Io più che le zanzare ho già visto le formiche, ma è un altro capitolo, perché questa notizia arriva da Sestri Levante ed è interessante. Quindi arriva dalla Liguria, a Sestri Levante lottano contro le zanzare, però hanno

0: preso una direzione naturale e sostenibile, cioè anche questo, perché il comune ha lanciato questa campagna consueta antilarvale, però ha affiancato alle soluzioni tradizionali chimiche un invito per fare una piccola rivoluzione domestica, ognuno per conto proprio, e cioè l'invito a trasformare balconi, giardini in barriere contro gli insetti. Ma come? Perché ci vogliono le piante adatte, e quindi il comune invita di non affidarsi solo ed esclusivamente ai prodotti chimici, ma incoraggia i cittadini a coltivare la lavanda, il rosmarino, la menta, il basilico, che sono tutte piante che hanno un profumo forte che alle zanzare fa schifo, insomma non piace. E quindi non è solo una scelta estetica quello di abbellire le terrazze e i balconi con queste piante, è proprio una strategia, perché sono specie capaci di allontanare le zanzare in modo naturale, e quindi contribuendo a ridurre la loro presenza negli spazi abitati. Chissà se davvero tutti raccoglieranno questo invito, in ogni caso mi sembra davvero molto ma molto civile.
1: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Gali, Barcellona su Radio Italia, solo musica italiana e l'estate sta arrivando. I gioielli della collezione By You di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova. Parole, simboli e colori che parlano proprio di te. Allora immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile. Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo. Scopri la collezione su discoverkidult.com. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Jay.

0: Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
1: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Il supermercato è in chiusura.
13: Abbiamo dimenticato l'acqua.
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
18: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: febbraio, ma sono matta.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri ad Enzo Miccio, buongiorno.
2: Grazie.
1: Ciao
2: Enzo. L'hai scoperto anche quest'anno, non ti si può nascondere niente.
1: Beh, ma hai sempre invitato quest'anno alla tua festa di compleanno, come posso dimenticarmelo?
2: vabbè, grazie. Quest'anno tra l'altro c'è una numerologia un po' particolare. Io sono nato il 5-5 e quest'anno compio, mamma mia, non si può dire, Paoletto, ho paura.
1: No, è 5-5,
2: compio 5-5, capito? Mamma mia, è proprio incredibile. Va bene, grazie. Io oggi lavorerò anche oggi, ovviamente.
1: Ovvio.
2: Ma stasera faccio un piccolissimo aperitivo, ma piccolissimo, con i miei cari amici, per spegnere le candeline. Dici, prima sai, non hai voglia, vuoi rimandare, ma non è il caso, ma perché dobbiamo dirlo a tutti che sono 55? Poi alla fine ho detto, no, bisogna festeggiare. Ma questo lo dico un po' a tutti, no? Magari non è necessario organizzare delle cose pazzesche, dipende un po' anche dallo stato d'animo di ogni anno. L'anno scorso ho fatto una roba, quest'anno una roba un po' più intima, per spegnere le candeline insieme alle persone che mi circondano, che mi vogliono bene, che sono loro che poi dicono, oh, ma quest'anno? Ma quest'anno che facciamo? Quindi è diventato quasi un appuntamento. Grazie davvero a tutti per
1: auguri.
2: Gli auguri, quello che mi avete scritto sui social stamattina, bellissimo, bellissimo. Grazie, buona continuazione con Radio Italia, sono Musica Italiana. A domani.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta.

0: Una donna non può, Francesca Michelin, il suo nuovo singolo su Radio Italia, solo musica italiana, è da Notino. Trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, cosmetici eccellenti per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
12: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
13: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
12: Su, uno alla volta.
13: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
12: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
14: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: tua estate. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Noi siamo giovani.
2: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ciao, sono Marco Mengoni e un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per consigliare

0: Viola, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Ora, se avete dei gatti, lo sapete perfettamente, soprattutto se avete dei gatti che sono liberi di uscire e di rientrare quando vogliono. Chiaro, questo non accade magari ai gatti cittadini, è più facile che accada alle persone come me che hanno i gatti e che vivono in posti rurali, di montagna, e quindi i gatti possono circolare, perché tanto quelli a casa tornano sempre, bisogna vaccinarli come tutti. Allora, ci sono dei gatti che, lasciati liberi, hanno l'abitudine di portare a casa delle prede, diciamo così. Però non solo, ci sono i gatti che rubano oggetti, ma di ogni tipo, guanti, giocattoli, utensili da cucina, vanno nelle altre case o fuori dalle altre case, prendono, sono diciamo cleptomani. Ce n'è uno famoso in Gran Bretagna, in California c'è Dusty, che è diventato una star perché ha fatto 600 furti documentati, ed è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Allora gli scienziati hanno tentato di capire perché scelgano oggetti invece delle prede tradizionali. È un'ipotesi che hanno fatto, è che siano semplicemente attratti da oggetti con colori, con odori particolarmente intensi, e che vogliano attirare l'attenzione dell'umano che c'è a casa, perché il proprietario di casa è il gatto, mica l'umano, e per suscitare la curiosità del padrone, forse per avere attenzione in più, una carezza in più. Ad ogni modo, io invidio i proprietari di questi gatti che portano gli oggetti a casa, perché i miei gatti non portano oggetti, portano solo prede, e non le descrivo per decenza.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Italia Starter Pack J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Mancano 10 giorni al nostro Radio Italia Live, il concerto, e in Piazza del Duomo a Milano venerdì 15 maggio ci sarà anche J-Ax. Tornerà sul palco a 3 anni di distanza dall'ultima volta. Infatti il 20 maggio 2023 aveva aperto la serata insieme a Jed cantando i grandi successi degli Articolo 31, e poi nel corso dell'evento potrebbe anche raccontarci qualcosa in più sul prossimo album da solista, speriamo in anteprime. Ha già anticipato che il disco sarà interamente country e quindi proseguirà il discorso già aperto a Sanremo con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Poi c'è un messaggio di un'ascoltatrice che scrive da dove Ali non lo dice, e racconta: purtroppo i gatti non sempre tornano, il nostro gatto è sparito da un mese, ne siamo dispiaciuti soprattutto per i bambini, infatti abbiamo deciso di prendere 2 gattini piccoli pur di vederli felici, e tra l'altro se lui tornerà troverà compagnia. Ali, guarda, non abbandonare le speranze. Uno dei miei tre gatti mi ha fatto aspettare 45 giorni, poi è tornato e non si schioda più perché ha imparato la lezione. Fabiola dalla provincia dell'Aquila dice: anch'io ho 2 gatti che entrano ed escono come vogliono e mi portano le loro prede non sempre piacevoli. Fabiola, non lo sono mai, soprattutto quando le portano vive, non so se te capita, loro prediligono i serpenti, miei preferiscono portarmi i serpenti vivi perché così ci giocano in casa e si fanno guardare tronfi, non ti dico io, non è piacevolissimo. Diciamo, torniamo alla musica. Sanremo, c'era anche Tommaso Paradiso che ritroveremo pure lui sul palco di Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo. Lo ascoltiamo con I Romantici.

0: È su Radio Italia, solo musica italiana, e avete visto il cast di Radio Italia Live, il concerto. In Piazza Duomo ci sarete. Allora, vi serve energia. Per fortuna c'è Grana Padano. Proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute con vitamine e sali minerali. Il sapore della bontà, latte italiano, filiera controllata. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
21: Vieni da MD per una qualità top.
22: Senza spendere una fortuna, Antonella.
23: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.

immensamente Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Cosa accade in Svizzera a due giudici della Corte Suprema svizzera, che diciamo che è analoga alla nostra Cassazione. Questi due giudici, dopo giornate, feste, passati insieme, avvistamenti mano nella mano, hanno dovuto confermare la loro relazione. Hanno 55-66 anni, hanno ammesso che c'è stato un rapporto stretto fino a poco tempo fa. Ma il problema qual è? Che la legge dice che due persone impegnate in una relazione sentimentale non possono lavorare contemporaneamente nello stesso organo di giustizia, e il sospetto è che tra questi due possa esserci stata anche una convivenza, ma questo gli costerebbe il posto di lavoro. Non solo, perché il problema non è solo per loro, è per gli altri, perché se davvero così fosse, tutti i verdetti e le sentenze che hanno la loro firma potrebbero essere invalidati, e quindi ci sarebbe il rischio nelle prossime settimane che si accumulino richieste di revisioni.

0: Castello Bianco, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo del film Hopper, il segreto della marmotta. Il protagonista di questa storia è Hopper, un esploratore giovane nato mezzo pollo e mezza lepre. Hopper segue le orme del suo papà adottivo, il leggendario esploratore Re Peter, e insieme a lui nelle sue spedizioni ci sono sempre i suoi inseparabili amici: Meg, che è una puzzola esperta di arti marziali, e Abe, una tartaruga sarcastica dall'aspetto poco rassicurante. Gina è una misteriosa sconosciuta che il destino mette sul cammino di Hopper e che si rivela essere sua sorella. Hopper scopre così di non essere più l'unico della sua specie e decide di accompagnare Gina in una missione pericolosa per trovare l'unico potere capace di salvarli da una grande minaccia. Hopper, il segreto della marmotta, è distribuito da Notorious Cinema e uscirà al cinema il 14 maggio.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Aldo Moro è stato ritrovato morto
7: in pieno giorno, dichiarato.
8: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una bronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
12: Collare se resto allacciato, si parte!

0: Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana. Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianlu.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31. Bye.

0: Resta con me le bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, lo riascoltiamo, è la frase tratta da una canzone che abbiamo sentito questa mattina.
1: Si va dritti a casa senza più pensare.
0: Generale Francesco De Gregori ce l'ha fatta Guido dal Lago Negro, provincia di Potenza. Bravissimo Guido! Guido lavora come geometra, è un grande appassionato di fotografia, il suo cantante preferito è Max Pezzali e saluta lo studio di progettazione e consulenza di Padula, proprio dove lavora lui. Guido, un abbraccio forte, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Si chiama Forte, la canzone di Night su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6C nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Vieni da me, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Vibro anch'io, cara Paoletta, si è abbassata di colpa la temperatura, sì, stamattina. Un freschino, mannaggia.
0: Sì,
1: e va bene, dai, però Alfano aveva detto che arrivava questa perturbazione, aveva detto che ci sarebbero state le piogge. Adesso poi lo chiami, dico, ma come va a fine settimana? Perché Paoletta, dove andava? Vai fine settimana, tu dove vai?
0: Questo fine settimana sto qua.
1: Ecco, perché siccome sta qua dobbiamo sapere che cosa fa, se no magari andava là. Buongiorno amiche e amici,
0: buongiorno.
1: Sono pronto a prendermi la radio, a congedare, a congelare la nostra Paoletta in gamba, in gambissima, che quest'oggi,
0: ecco.
1: Dove vai di bello?
0: A casa.
1: Ecco, brava, riposati, approfitta di questo momento di infortunio per riprendere, per prendere le buone abitudini, il lettino, il divano, la sedia, la poltrona, invece di diventare matta con tutti questi movimenti che guarda un po' come ti riduci, cara Paoletta.
0: Ma guarda che io mi sto allenando,
1: Ecco, sapevo io, mannaggia.
0: Faccio attenzione, ma mi sto allenando alla caviglia sifola, sbrindellata.
1: Allora, che prendo la radio, l'ho già detto.
0: Credo di sì.
1: Sì, lo so, mi ricordavo di essere riattenta.
0: Ah, non era una domanda.
1: No, era un trabocchetto. Allora, siccome sono le 12:30:30,
0: sì.
1: Mi avevo fregato 9 secondi. Ed è il momento dell'informazione. Che succede?
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Delitto di Garlasco, convocate per oggi le gemelle K, domani Andrea Sempio non risponderà ai PM, fanno sapere i legali, mentre sarà sentito come testimone Marco Poggi, il fratello della vittima. Tensione a Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom, Trump rivendica l'apertura di un corridoio sicuro, Teheran smentisce e annuncia aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco 8 e 9 maggio per il giorno della vittoria, Zelensky anticipa la tregua alla mezzanotte di questa sera. Colpo alla malavita barese, vasta operazione dei carabinieri e della polizia di Stato, colpiti i clan Capriati e Strisciuglio, 14 tra arresti e fermi. Migliaia di persone a Padova per i funerali di Alex Zanardi, Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Biennale, strappo sul padiglione russo, escluso dalla manifestazione ma aperto con un programma privato e riservato, buttafuoco l'arte, vince sulla prepotenza anche l'Iran da forfè. Serie A, la Roma batte la Fiorentina ed è a meno uno dalla Champions, Coppa che stasera vedrà il match Arsenal-Atletico Madrid, tennis, sorteggiati i tabelloni degli internazionali d'Italia. Met Gala 2026, l'appuntamento benefico a New York tra arte e moda, contestato lo sponsor e la presenza di Bezos, disertano Zendaya, Meryl Streep e il sindaco Mandani.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Numero 2, oggi le posizioni che nella nuova classifica vanno dalla 16ª alla 13ª. Numero 16 per Paola Iezzi, 3 posti in più con questo nuovo singolo che ha per titolo Stessa Direzione.

Finisce qui lo spaccato numero 2, domani il numero 3, come ogni mercoledì le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Beh, adesso vi lascio qualche istante, torneremo insieme, vi accompagnerò anche oggi fino alle ore 13. A tra poco.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: E ora la sfida finale. Cocktail,
5: spritz al tramonto,
4: colazione,
5: cappuccino vista mare,
4: estate,
5: crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ragazze. Notizia della nostra bella e affamata quest'ora redazione, parliamo di dove conviene mangiare una pizza con bibita. Mangiare una pizza con bibita fuori casa è diventato sensibilmente più costoso in Italia. Secondo un'indagine recente, il prezzo medio nazionale ha raggiunto i 12 euro, con un aumento del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. La città più cara è Bolzano, dove il costo medio arriva a 15 euro e 4 centesimi, seguita da Palermo e Sassari, entrambe sopra i 14 euro e 50. All'estremo opposto tra le città più economiche si trovano Reggio Calabria e Livorno, dove è ancora possibile spendere meno di 10 euro.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: quelli come me. Giulia Coez con un messaggio affidato ai social. Coez ha aggiornato i fan sul suo momento d'oro. Sto attraversando un bellissimo periodo, uno dei migliori di sempre, ha scritto l'artista romano. Coez ha anche promesso l'arrivo di nuove canzoni, magari da cantare dal vivo già quest'estate. Da luglio infatti il cantante sarà in tour, trovate tutte le date, di cui alcune già sold out. Dove? Ma ovviamente su radioitalia.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Il supermercato è in chiusura!
15: Abbiamo dimenticato l'acqua!
16: Vado io!
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando!
17: Sì, però anche per i più piccoli!
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
19: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky!
20: Saremo io e te per sempre!
19: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
21: Amore, poi il mutuo?
22: Tesoro, il mutuo non è semplice.
21: Ma su Idealista?
23: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
24: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
28: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
29: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
28: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
30: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.

0: volta.
1: La nostra meravigliosa e fresca oggi redazione mi fa parlare del robot in concerto. Il robot Sofia ha debuttato con un'orchestra dal vivo in un concerto a tema intelligenza artificiale che si è tenuto a Hong Kong. Il video pubblicato sui social mostra il robot umanoide che si esibisce cantando tra gli applausi del pubblico. Al termine dell'esibizione Sofia ha detto: voglio essere in grado di condividere emozioni e storie attraverso la musica, anche se sono fatta di plastica, circuiti, fili e metallo. La voce era abbastanza robotica, ma suadente, ha commentato uno spettatore intervistato all'uscita dal live.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Ananai. Buongiorno Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Ah, ma come siamo allegri oggi,
1: È il tempo.
0: Ma anche la Leto è lì carina, bella, tutta contenta, allegra,
2: sì,
0: cantava
2: sempre
0: con Tananai.
2: Sì. Buongiorno capo, buongiorno a tutti, ma come si fa a non essere contenti quando si entra qua? Come si fa?
0: Quando incontri Marino,
1: soprattutto per quello.
0: È vero, perché Marino, come si può dire, distribuisce simpatia,
2: sì, emana
0: allegria, no, perché distribuisce
2: così, proprio uno per uno.
1: Qualcuno direbbe perché Marino è cretino, ma ci può stare, no?
0: Lo dice lui,
2: l'ha detto lui da se stesso, quindi noi non commentiamo.
0: Chi si loda si imbroda.
1: Ecco, bravo. Va bene,
0: care amiche, cari amici, purtroppo, no, dico purtroppo, io vado, ma fortunatamente vi affiderò a queste due creature del primo pomeriggio.
1: Bravo.
0: Ok. Diciamo che però, come sempre accade, oggi un pochino più in ritardo, sono le 13 minuto e 49 secondi. Prima toccherà a lui entrare in questa stanza con la sua brodanza, con la sua lodanza e con la sua speranza che tutto vada per il meglio.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 5 maggio 2026. Terza età, ma va più in là per gli italiani, la vecchiaia è un tempo che inizia sempre più tardi. L'ingresso nella cosiddetta terza età viene collocato infatti intorno ai 71 anni, segno di una idea di anzianità in trasformazione rispetto al passato. Il 41% degli intervistati in un'inchiesta ha timore di contare meno per la società, il 30% è preoccupato di non aver raggiunto alcune tappe importanti, mentre solo il 20% ha paura di essere escluso dalla propria cerchia sociale, perché sei vecchio. Nel complesso l'invecchiamento viene vissuto prevalentemente come una minaccia simbolica alla competenza, all'immagine, al contributo personale, piuttosto che come una perdita di relazioni. Il giallo di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, l'interrogatorio anche per le cugine K e il fratello di Chiara Poggi, la vittima di questa tragedia, il fratello che si chiama Marco. La Meloni spiega: non condivido il disimpegno americano, non corrette cose dette su noi italiani. L'Unione Europea passi da reagire a prevedere. Intanto i leader dei paesi europei, tra cui la Meloni, sono impegnati nel summit di Erevan e Mattarella ha ricordato che l'esercito italiano è un pilastro della comunità, fondamentale in un momento travagliato, questo nel messaggio per i 165 anni della fondazione. C'è attesa per l'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio, sarà a Roma per il disgelo delle relazioni del governo, ma anche in Vaticano per ricucire con il Papa. L'ex ministra Madia annuncia l'addio al Partito Democratico, va da indipendente nel partito di Matteo Renzi. Mezzo milione in beneficenza all'asta mondiale del tartufo di Alba. Le somme raccolte infatti sostengono progetti di impatto sociale. Una bella iniziativa. E la guerra in Iran, dice l'Unione Europea, in due mesi sono stati spesi, diciamo pure buttati via, 27 miliardi di euro. Si perdono quasi 500 milioni di euro al giorno e si muore. In primo piano le vicende personali di Nicole Minetti, nessun dettaglio comunque in Radio Italia Notizie, lei precisa: su di me notizie false e lesive, io procederò con opportune azioni legali. E resta in primo piano sempre la vicenda della flottiglia, anche italiani sono coinvolti. Dice Brera, il marito di Caterina Balivo, i paramedici delle Aerolíneas Argentinas, quando svieni al gate, ti mandano un loro delegato e ti riproteggono subito sui voli successivi. Ah, Brera, ragazzi, dell'informazione. Lo sport che si ferma, ma non solo lo sport, per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, bandiere a mezz'asta, grande tristezza nei cuori. A 90 Padovana, dove Zanardi viveva e dove è morto. I funerali nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Gente commossa per un grande uomo. Il calcio, la Champions League, il ritorno delle semifinali. Oggi c'è Arsenal contro Atletico Madrid, all'andata è finita 1-1. Domani Bayern Monaco contro Paris Saint-Germain, all'andata 5-4 per i francesi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese, con elevato rischio di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord e la Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. Nuvoloso quasi ovunque. In serata e nella prossima notte ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e le Marche. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Uè.
1: Con te.
0: Volevo un finale diverso. LDA H7, poesie clandestine. Prima Lucio Corsi, volevo essere un Luca. Ciao Camorcia.
1: Si sente quando arriva Luca Camorcia da Parabiago.
0: Sì, sì.
1: Ciao Luca.
0: Latinoamericana,
1: buongiorno.
0: Di quelli che sono stati a Santo Domingo in vacanza.
1: Sì.
0: E sono tornati sposati, perché lì il rischio è quello. Vai in vacanza là e torni sposati
1: un
0: attimo.
1: È un attimo.
0: Vabbè,
1: un
0: comunque,
1: attimo.
0: Buongiorno, bentrovati.
1: Oggi ti vedo con un occhietto particolarmente furbo.
0: Io oggi non ti vedo, sai perché?
1: Perché?
0: Hai il vestitino che è dello stesso colore della tappezzeria.
1: Ah,
0: quindi
1: sono
0: praticamente vedo solo dei capelli biondi e non capisco, perché il colore della pelle più o meno è quello.
1: Ciao.
0: Il colore del vestito più o meno è quello, vedo solo dei capelli biondi.
1: Ciao, sono Francesca Leto, sono un camaleonte.
0: Ah, il camaleonte, va bene.
1: Bene, benissimo, evviva che ci siete già, ci avete già scritto un sacco di messaggi e saluti
0: vero,
1: al 331-995-0095, ma chi hanno scritto?
0: A chi hanno scritto?
2: Mauro Franci.
0: Sì, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Mauro Marino.
0: L'avevo già detto.
3: Francesca Leto.
0: Vabbè, repetita Juvent, come dicevano gli Juventini. Volevo dire un'altra cosa. Ho scoperto che il nostro Luca Camorcia,
1: cosa?
0: Ha lo stesso filtro della nostra collega Paoletto quando posta le foto.
4: Ma cioè, ti stai a dire?
0: Sì, è un filtro quelli che ti
1: filtro
0: fanno
1: bellezza.
0: Per carità, senza
1: vado
0: nulla
1: vedere.
0: Togliere ci mancherebbe, però
1: vado a vedere.
0: Stesso filtro usi tu,
1: vado a vedere.
0: Fatti pescare anche gli occhialetti da Paoletta.
1: Che siete due furbi, veramente. Oggi si preannuncia un pomeriggio
0: andiamo
1: così.
0: Andiamo pure. Dove dobbiamo andare?
1: Al cinema, ti
0: al
1: va?
0: Al cinema,
1: andiamo.
0: Prima che qualcuno ci mandi da qualche altra parte, prego.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, io ho guardato la foto incriminata, quella del filtro, e devo dirti che Luca ha ragione, non è stato usato filtro.
1: Ma quando
0: ho visto l'originale scattato dal rullino fotografico.
2: Ma ti volete incantare i serpenti?
0: No, ma guarda, adesso Luca poi riportala qua che gliela faccio vedere ingrandita.
1: Ma
0: guardiamo
1: al vivo, c'ha le rughe come me, nella foto non ce l'ha.
0: Perché la luce, la
1: ragazzi,
0: luce.
1: Ragazzi, no, io non ci credo, anche gli ascoltatori
0: la luce sono d'accordo con, la luce, sono una specialista.
3: Basta, ragazzi!

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, su, uno alla volta.
3: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa intelligente!
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
11: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8.

0: mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
15: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Sparire, mi raccomando, non sparire, mi raccomando, chiamami, non sparire.
1: No, no, ma io resto, figurati.
0: Allora, Negramaro, il posto dei santi, prima Fedez, Marco Masini, male necessario, ho in mano il megafono per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Tralala, vedi, anche se piove, l'effetto benefico della nostra base havaiana. Non guardarmi così.
0: Rimane sempre una baciata, però è diventata havaiana da un anno e mezzo a questa
1: col
0: parte.
1: Col gonnellino. Buongiorno FM, sai chi ci saluta?
0: Ma chi?
1: Leandro.
0: Ciao Leandro, grazie.
1: Dice grazie a voi per la compagnia e per la bellissima musica che rende le nostre giornate meravigliose.
0: Ciao. Grazie anche a Stefano che dice FM, ma che sapore ha una giornata uggiosa? Se ti rispondo a modo mio dico... Perché non è che la amo tanto, però
1: io
0: magari a qualcuno piace.
1: Amarognola.
0: Comunque, è bella anche la pioggia. Mauro, ti mando un link per una manifestazione con un raduno di ex carabinieri ausiliari di Fossano alla caserma dalla chiesa. Un abbraccio a voi, miei preferiti.
1: Grazie.
0: Perché io ho fatto il militare lì.
1: Ai
0: carabinieri,
1: hai capito?
0: Proprio lì a Fossano, provincia Cuni.
1: Ecco,
0: grazie,
1: allora,
0: Stefano, grazie. Poi,
1: allora viva il raduno.
0: Poi,
1: Ci scrive Cristina da Caserta.
0: Sì.
1: Dice che lei è una nonnina.
0: Ah.
1: E scrive: il capo ha ragione, caro Marino, sei unico.
0: Grazie,
1: e metti
0: Cristina
1: tanta allegria.
0: Grazie,
1: però anche la tua
0: Cristina
1: compagna, che sarei io.
0: Ah, no, mia moglie.
1: No, beh, adesso tua moglie non è.
0: Ah, non è in onda.
1: In onda.
0: No, non è in onda.
1: Immagino.
0: Francesca.
1: Grazie Cristina.
0: Un bacione. Buongiorno Mauro e Francesca, Luigi da Vicenza, Freddurina.
1: La leggiamo o diciamo di mandarci
0: se vuoi leggerla,
1: un'altra?
0: Ma non è
1: io,
0: che puoi fare di meglio,
1: vero? Dai,
0: Luigi,
1: dai,
0: poi chi c'è qua?
1: Poi,
0: leggi tu.
1: Abbiamo buongiorno, buona giornata Mauro e Francesca, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te.
1: Potete fare gli auguri ad Antonella, la nostra segretaria della casa di riposo Il Naviglio, da parte di Elga Maltina,
0: auguri,
1: Greta, Nina, Emanuela,
0: auguri,
1: buon compleanno.
0: Auguri. Ora c'è Achille Lauro con Comuni Immortali, ti saluta, senti, eh?

0: chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Ci segnala Fabiola che a Sardegna, Chia, piove.
0: Hai quante visto?
1: Piove. E quindi piove anche là, vedi, dai, dai.
0: Vabbè.
1: È il periodo, in questi giorni è così. Possiamo andare? Prego.
2: Dai!
1: Sei cantato.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
9: In pieno giorno, dichiarato.
10: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi, hey Estra, accendi luce e gas.
5: E ora la

0: finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sfogo. Va bene, grazie. Era bello, Marco Mengoni. Certo che la stanno usando per una pubblicità.
1: Vedi che stiamo lanciando questa cosa. Che...
0: Allora, Marco Mengoni, io ti aspetto prima Sal Da Vinci. Sarà Bussi.
2: Saremo io e te.
0: Agussi, va bene. Poi, chi è?
3: Anch'io, Mauro, fatto militare alla caserma di Fossano. Magari un po' prima di te. Collega, passato nell'84. Ciao, sono Marco da Firenze.
0: Marco da Firenze, chi è?
4: Mauro.
0: Oh, allora basta, per favore.
1: Mauro.
0: Vedi i nostri.
1: Mauro.
4: Mauro.
0: Basta. Andiamo avanti, per
4: Mauro.
0: Favore.
1: Mauro, salutiamo Riccardo. Riccardo ha 11 anni, ci sta ascoltando e ci chiede una canzone per la sua mamma. Io vado, guarda, dritta dopo all'ufficio programmazione glielo chiedo.
0: Ciao perché. Riccardo.
1: Ciao Ricky.
0: Guarda, porta Ciao. Pazienza. Spero tu ne abbia tanta come ne ho io. Buongiorno Mauro e Francesca, in una giornata in cui ho deciso di pensare a me, gradirei un saluto da parte vostra che contraccambio anche con un abbraccio, dice Floriana.
1: Ciao Floriana. Ciao.
0: Guarda, ti dedichiamo la prossima canzone, va bene?
1: Bella, bellissima.
0: Io non ho ancora capito il titolo di questa canzone.
1: No, si chiama Volevo capire.
0: Con Marrakesh c'è scritto.
1: Perché con Marrakesh? Ma
0: c'è già scritto prima Madame con Marrakesh. E il titolo è?
1: Volevo capire.
0: È perché qua c'è scritto con Marrakesh.
1: E fa niente, ma sì, il titolo è Volevo capire.
0: Io però non ho capito.

0: Oceanica.
1: Oceanica, c'è anche Chiara D'Antone che si è laureata oggi, laurea in comunicazione, innovazione e multimedialità. La salutiamo.
2: Brava Chiara, complimenti all'Università di Pavia. Brava.
1: Una bellissima ragazza ed è figlia di Marianna che lavora
2: esatto.
1: qui con noi. Quindi
2: grazie
1: brava,
2: mille
1: brava,
2: anche
1: brava.
2: Per i confetti, lecca, grazie, lecca, grazie. Grazie
1: tutto
2: mille.
1: Lecca, lecca, adesso non possiamo mangiarlo perché sennò
2: no,

0: soprattutto siamo diversi da quelli che hanno rubato la macchina. Due ladri di Ventimiglia hanno rubato un'auto di una pensionata di Cuneo e poi volevano fare il colle di Tende e andare dall'altra parte, da Cuneo a Ventimiglia. Sono arrivati praticamente a Limone Piemonte, perché è una strada, ci devi passare per forza.
1: Esatto.
0: E si sono resi conto che l'auto era in riserva. Quindi che
1: normalmente,
0: fai?
1: Come fanno tutti, sono andati al benzinaio per fare il rifornimento. Esatto. Peccato che nel frattempo erano già state allertate le forze dell'ordine, che si erano già messe sulle loro tracce, quindi li hanno presi proprio lì.
0: Li ha presi subito.
1: Comunque, con la pompa infilata nel serbatoio, esatto, quindi non si potevano neanche muovere.
0: Non con le mani nel sacco, ma con la pompa nel serbatoio.
1: Esatto.
0: Posso dire una cosa ai ladri?
1: Ladri, sì.
0: Ti do una dritta, ladri.
1: Ah, però non dovremmo dare le dritte ai ladri.
0: Io lo dico ai ladri. È inutile adesso rubare una macchina e poi farci la benzina. Rubate direttamente la benzina, con quello che costa
1: più conveniente. Lì ne avevano poca da rubare. Hanno fatto proprio un errore di calcolo.
0: Quindi, comunque li hanno presi, adesso saranno
1: al fresco. Non seguite i consigli di Mauro Marino.
0: Non conviene rubare, magari rubi una macchina che è in catorcia, ci devi fare pure la benzina.
1: Ma non devi dare questi.
0: Ti conviene rubare la benzina, lascia lì la macchina a sto punto.
1: Dai.
0: Scusa, è più conveniente con quello che costa, dai, su.
1: Vabbè, comunque la storia è finita bene.
0: Va bene, hai visto chi c'è là?
1: Sì, c'è la Sere che è venuta a farmi vedere la sua nuova scheda di allenamento.
0: Ah,
1: perché dobbiamo capire adesso se funziona.
0: Vabbè, nel frattempo noi andiamo col disco Italia, se siete d'accordo.
1: Siamo d'accordo, vai.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Andarianda,
1: questa canzone è Andarianda. Irene Grandi, Serena, vieni a salutare i nostri follower di YouTube, visto che tu lavori su YouTube. Saluta, dai, saluta tutti quelli di YouTube.
2: Ciao.
1: Ah, così, così, ciao. Vabbè, poteva essere chiunque.
2: No, no, io confermo che la sera è proprio lei.
1: Ah, è proprio lei.
3: È lei, come si chiama?
1: E quindi non ho capito cos'è. No, che cos'era sta roba? Non ho capito, camorra.
3: Lui si chiama Mauro Marino.
1: Ho capito, lo so come quindi,
2: ma chi è questa voce che parla
1: non
2: così?
1: Lo so, ma non lo so.
2: Ma adesso vabbè, vado a indagare.
1: Andiamo.
2: Vado a indagare subito.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalib

0: Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianlu.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: festa. Il supermercato è in chiusura.
1: Abbiamo dimenticato l'acqua.
2: Vado io.
3: Sì, ma leggera, eh.
4: Poco poco sodio, mi raccomando.
3: Sì, però anche per i più piccoli.
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: Allora, volevo salutare Maria Antonietta e Colombre. Colombre era con me nel weekend e mi ha fatto la pupù proprio qua sulla mano.
1: Infatti dicevo, ma dove vuole parare?
0: Era lì sulla mano, proprio lì. Comunque, niente.
1: Allora,
0: sì, abbiamo
1: salutiamo
0: messaggi.
1: Anche Alessandro, che ci ha mandato la foto. Lui sta iniziando a leggere, però siccome ci sta ascoltando, le e lui ride mentre ci ascolta, le persone intorno pensano che sia un libro di barzellette.
0: Ah, bene, bene, Alessandro, ci fa piacere che ti facciamo sorridere.
1: Sì.
0: Gianmario da Fossano, torniamo sull'argomento Fossano, dice: Cuneo è il paese con le luci sempre accese, vero Mauro?
1: È vero?
0: Ma che ne so?
1: È un modo di dire?
0: No, so, fanno l'illuminata probabilmente per quello.
1: Sarà per quello?
0: Comunque le luci sono sempre accese, sì sì.
1: Spiegaci.
0: Però Cuneo è la città dove tu cammini, fai tutti i portici, non ti bagni mai se piove.
1: Bello,
0: che puoi
1: comodo.
0: Camminare sotto i portici, l'ho
1: bello.
0: Già detto una volta.
1: Bello,
0: forse.
1: Così vai a fare la
0: ciao,
1: piega.
0: Ciao amici Cuni, ciao ciao.
1: Ragazzi, voi siete il mio antidoto radiolino, accompagnato da un frullato di mango e lamponi, ma prima rigorosamente si degusta mezza noce di macadamia.
0: Brava.
1: Solo mezza? Solo mezza.
0: Si vede
1: sono
0: che troppo
1: buonissime.
0: Calorie, capito? Magari
1: poi sorseggia e poi l'altra metà ci scrive.
0: Ah, volevo
1: Elena.
0: Dire che ho assaggiato in anteprima il Francilicious di giovedì prossimo.
1: Ah, sì, sì, sì,
0: buonissimo.
1: Evviva.
0: Buonissimo,
1: allora,
0: veramente buonissimo.
1: Giovedì
0: buonissimo.
1: La ricetta.
0: Buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia che mi fate. Intanto che lavoro, cucio le friulane. Cucio le friulane, lei.
1: Sì, sono delle scarpine.
0: Esatto.
1: Delle,
0: oggi
1: delle
0: vi mando
1: scarpe.
0: Una freddurina anch'io, prego.
1: Troppo bella.
0: Vai.
1: Bellissima.
0: La leggi
1: troppo,
0: tu?
1: Sì. Sì, troppo bene. Cosa fanno due pulcini su una frittata? Guardano l'albume di famiglia. Bellissima Marina.
0: Brava Marina.
1: No, dai, ma Luca, non fare quel faccino lì e scuoti anche la testa.
0: A me è piaciuta.
1: A me anche
0: grazie.
1: I pulcini. Camorra
0: non l'ha capita.
1: Spieghiamo
0: non
1: i pulcini sulla frittata. Chiaramente.
0: Vagliela spiegare a Camorra che lui non l'ha capita.
2: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: dibattito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Vedi, per fare la scaletta di oggi hanno consultato Alberto Alfano, ha detto che sarebbe arrivata la pioggia e hanno messo
1: è un lavoro di gruppo,
0: sì, di Gianni Morandi, Scende la pioggia, al quale diamo questo consiglio:
2: prenditi l'ombrello.
0: Siamo a posto. E tutto ok. Allora, cosa dovevamo dire? Volevo dire qualcosa, ma non mi ricordo. No, non è questo, è dopo quello. Volevo dire un'altra cosa, ma ho perso il filo,
3: Avete visto il filo?
1: No, non l'abbiamo visto.
0: No, che è venuto Mirko qui a dirci delle robe.
1: Sì, eravamo allora, un po' in quel mondo della pioggia.
0: Abbiamo l'artigiano del legno di Cremona che ci ha mandato tutte le sue foto, le sue sculturine. Guarda che belle, guarda, vedi, sta lavorando ad una porta. Cos'è una porta quella?
1: Una porta la sta mettendo.

0: posto, probabilmente sì.
1: Poi che altro abbiamo? Ah, ecco, riguardo sto messaggio.
0: Sì, non so perché, ma i miei messaggi sono sempre inascoltati. Capisco che ne avrete tantissimi. Allora, ma noi non abbiamo capito, siamo andati a cercare. No,
1: abbiamo trovato altri messaggi tuoi da quel numero vocali. Lì, quindi o hai sbagliato radio, l'hai mandata qualcun'altra.
0: Facci capire, non insomma, lo so. Noi
1: comunque
0: ascoltiamo
1: in questo
0: tutto.
1: Momento ti stiamo salutando. Ciao tu, che non ti firmi. E non sappiamo che cosa. Però tu non vedi la spunta, se noi lo leggiamo,
0: no,
1: perché non abbiamo il telefono.
0: No.
1: Abbiamo un computer.
0: Sì, ecco. E quindi non puoi vedere. Facci sapere.
1: Ora
0: siamo in
1: andiamo
0: attesa.
1: Veloci perché è tardi. Nel frattempo auguriamo a tutti
0: buona domenica.
1: Esatto.

0: domenica.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien.
1: Bailamos con la musica latina. Ah no, era Radio Italia, scusa, era Safe, però quei suoni lì sono
2: sono belli
1: bravo,
2: da ballare.
1: Safe, bravo, Safe, la nuova, buona domenica. Allora, il 15 maggio, a proposito di Safe, Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva infatti Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento appunto di Safe.
2: Ma non bisogna arrivare impreparati, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify, e non è finita qui. Dopo lo show, il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
3: Ehi, scalda la voce.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci

0: scattante è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Di chi?
1: Di te.
0: Oh, ok. Allora, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, c'è Graziella da Catania che ancora ride per la storia dell'album.
1: Sì,
0: di
1: per
0: famiglia,
1: quella freddurina là, che carina, uova, grazie, che bella, sì.
0: Parlavamo anche prima di Radio Italia Live il concerto. Notino, infatti, presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano in Piazza del Duomo.
1: Sì, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, canteranno Alfa, Annalisa, Arisa, Brescia, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Safe.
0: Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in diretta ovviamente qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia, di tutte, e vivrà sulle nostre pagine social che conoscete, insomma, e in contemporanea anche su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo alle 20.40, dalle 20.40, va bene?
1: Potrete partecipare commentando sui nostri social con l'hashtag ufficiale che è Rilive, e se vi serve ancora qualche informazione c'è il nostro sito radioitalia.it.
0: Hai detto The Colors?
1: Sì.
0: E allora presto che non

0: Magari,
1: piace.
0: Bella questa canzone di Joelia.
1: Sì, volevo salutare Marta che ci ha mandato un vocale, ci chiede una canzone, vedremo cosa possiamo fare, cara Marta, ma per il momento
0: ti accontenteremo sicuramente. Prego.
1: Esatto, ti accontentiamo con lo scavallo.
0: Scavallo.
1: Volevo scavallare perché sono le tre.
2: Sono

0: poi
1: è caduto,
0: ma a pezzi proprio.
1: Io quando sono caduto dalle scale mi sono rotto, non ho fatto sti rumori, ma insomma. Allora, terza e ultima oretta insieme, prima Diodato fai rumore, poi l'uomo che... Allora, prima Diodato con...
0: fai rumore.
1: Poi 13 dietro con...
0: è l'uomo che cade.
1: Perfetto, tutto a posto. Allora,
0: tutto a posto, siete a posto voi di là?
1: Attenzione, sì, cari ascoltatori della radio con la musica italiana. Non è che per caso in casa avete delle monete da 200 lire vecchiotte, tipo del 78, quegli anni lì, perché sono tra le più ricercate dei collezionisti. Cioè, il loro valore dipende poi da diversi fattori, tra cui la rarità, lo stato di conservazione, la presenza di eventuali errori. Comunque, il prezzo di questa moneta da 200 lire potrebbe valere oggi anche 200 eurini.
0: Dai, andate, capito? A cercare, che secondo me ce l'avete anche a casa dei vostri genitori. Non
1: c'è
0: lo
1: già Camorcia con le mani in tasca.
0: Sì, sta già cercando
1: le monete.
0: Sta già cercando. Allora, attenzione: se le 200 lire sono in buono stato, valgono dai 3 ai 5 euro. Okay. Se la moneta non è mai circolata, quindi proprio quella lì, proprio pulitissima, mm-hmm, va dai 15 ai 30 euro. Ma attenzione: se presenta un errore di conio, quindi è

0: particolare può superare i 100 euro.
1: Quindi vi consigliamo di dare un'occhiata a casa, nei cassetti, questi, magari qualche lira è rimasta di moneta.
0: Esatto,
1: no?
0: Oggi è la giornata di pioggia, andate a cercare.
1: Ma controllate anche le altre, non solo le 200 lire.
0: Esatto, controllate
1: perché,
0: tutto.
1: Quindi se siete in possesso di una di queste monete può essere interessante rivolgersi a negozi o fiere specializzate, insomma, per una valutazione precisa.
0: Chissà, magari ce l'avete lì e non
1: magari,
0: sapete.
1: Magari ne avete anche più di una. Vi pagate una vacanza.
0: Un bel tesoretto.
1: O un pieno per la macchina.
0: Esatto,
1: tanto
0: che
1: la cifra
0: equivale,
1: è quella.
0: Equivale,
1: possiamo andare con la tanto alla fine, no? Se tu ti metti un attimo lì a controllare le monete che hai nei cassetti, no? E salta fuori che sono monete di valore. Cosa hai da perdere?
0: No, niente.
1: Niente,
0: niente
1: appunto,
0: da perdere.
1: No.
0: Cioè, anzi, c'hai da guadagnare.
1: Guarda che se ne accorto.
0: Anche Fabrizio Moro ha fatto proprio quel ragionamento quando ha scritto la canzone.
1: Ma ti rendi conto che gancio che
0: veramente,
1: abbiamo trovato
0: veramente,
1: per lanciare la nuova canzone di Fabrizio Moro. Che sai che capelli ha lui?
0: Come?
1: Mori,
0: ecco.
1: Per forza.

0: che poi vedi, dice, se l'universo intero ci ha fatto incontrare ci sarà un motivo,
1: un
0: no?
1: Martirio.
0: Un martirio, dai,
1: stai dicendo quello.
0: No,
1: allora
0: motivo.
1: No, volevo dire, qualcuno dice le 200 lire nel 68 non esiste, parte dal 77, ma infatti noi abbiamo detto 1978, quindi
0: sì, 78.
1: Hai perso una decina d'anni e tutto lì. Va bene, possiamo andare?
0: Andiamo.
2: Prego. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
7: In pieno giorno, dichiarato.
8: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
12: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
13: Saremo io e te per sempre legati.
12: Guarda
13: per
12: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
13: Sarà sempre sì.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco all'aereo.
14: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare.
18: Oi, oi.
17: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: L'emergenza. Credevo che partisse.
1: Pensavo anch'io, ma è collegato su un'altra razza. Sta suonando le campane a Radio Maria, Camorcio, oggi. Quindi,
2: in che senso?
0: No, niente. Lo facciamo dopo.
1: Allora, qualche messaggino. Buongiorno, vorrei richiedere il brano. Ci chiedo una canzone. Vedrai che arriverà. Sì. Non so se è quella o un'altra, ma arriverà.
0: Non sappiamo.
1: Ti preoccupare.
0: No, okay, ma mi sembra poi. Che arrivi proprio. Guarda, resta lì che arriverà. Salutiamo anche il nostro amico Claudio.
1: Ciao Claudio, bella foto, ci è piaciuta anche oggi. È preciso che negli anni 70 a Torino tutti mi deridevano perché a Cuneo, quindi lui è di Cuneo, non spegnevano mai le luci in strada.
0: C'è anche
1: forse,
0: di giorno?
1: Forse ora le hanno spente, tu sei troppo giovane, non lo avrai sentito e niente. E quindi,
0: ecco.
1: Non lo so, io non mi ricordo di questa cosa delle luci.
0: Non ti ricordi?
1: No, non mi ricordo.
0: Magari qualcuno all'ascolto
1: tornando
0: se lo ricorda.
1: Al discorso di prima della città che è sempre accesa, no? Quello
0: e così
1: che
0: dicevano. Ciao Mauro e Francesca, sono la vostra Wine Demons Gloria.
1: Ciao Gloria.
0: Oggi non ho voglia di lavorare, dice Gloria. Secondo me con questo tempo è comune
1: è così,
0: a molti
1: così,
0: questo sentimento. Come si fa? Un bacio a Mauro.
1: Grazie Gloria.
0: Ti manda un bacio.
1: Manchi tu nell'aria.
0: E come mai ti manda un bacio?
1: Per quello mi aveva mandato anche una bottiglia di vino.
0: Vedi, grazie. Vengo a scoprire.
1: Fatti un bicchierino di vino, stai lì, tanto la giornata è grigia, bruttina.
0: Così passa più in fretta.
1: Guarda, bene, cosa c'è.
0: C'è Rocco?
1: Vai, la più bella del mondo.

0: Quella di Cesare Cremonini. Qualcuno dice: in verità qui a Cuneo continuiamo a girare con i fari accesi, e ci manda anche la foto. Però ho capito cosa voleva dire prima l'ascoltatore.
1: Ecco, abbiamo avuto il suggerimento.
0: Perché qua abbiamo programma di famiglia, mi scrive mia madre, dice: dicevano che avevamo sempre i fanali accesi, e quando andavamo a Torino avevamo i fari accesi, e dicevano alle proprie Cuni,
1: ecco, vedi,
0: cioè, quello è proprio di Cuneo.
1: Allora salutiamo anche la tua mamma, che
0: esatto,
1: è fonte certa,
0: grazie,
1: e sicuramente stravera.
0: Non mi ricordavo, d'altronde sono giovane.
1: Va bene,
0: raccogliamo i messaggi?
1: Subito.
0: Perfetto.
1: Subito.
2: Senti, poi una domanda, ma sì. Francesca è bella?
0: Oh, yeah.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
15: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
16: Old Wild West, stile western, gusto unico.
15: Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
17: Noi siamo giovani wannabe, fideli con Autostrade.
18: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita,

0: dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
3: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League e l'Automatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: nera.
1: Va bene, Irama sta per arrivare, questo era Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Abbiamo l'ultimo giro dei saluti a caso, parlavamo prima delle 200 lire del 1978
0: che sono pregiate,
1: che potrebbero valere anche,
0: ecco,
1: 200 euro, dai 100 ai 200 euro, giusto?
0: Esatto, qualcuno ci scrive: ragazzi, ho appena trovato una moneta da 200 lire del 78, mi spiegate come faccio a venderla?
1: Allora devi andare da quelli che si occupano di cose tipo d'antiquariato,
0: sì,
1: robe che, o
0: sì,
1: mercatini,
0: sì, sì,
1: che ci sono in giro, che comprano cose di valore.
0: Esatto, tu tienila lì, che poi ecco.
1: Poi sempre sul discorso monete, ragazzi, io mi trovo 10 lire in tasca, se me ne prestate 190 magari raggiungo le 200, dice Greg.
0: Però anche le 10 lire probabilmente hanno bisogno di informarsi.
1: Anche quelle,
0: informarsi.
1: Sì, sì. Poi.
0: Ciao, sono Francesca e Francesco, oh,
1: ciao,
0: loro due,
1: ragazzi,
0: da Montreal, ma siamo in vacanza e vi ascoltiamo dalla Calabria. Che strano non sentirvi di mattina, di solito siete i primi che ascoltiamo la mattina, e certo.
1: E perché noi di là facciamo il morning show, siamo i Savi e Montieri del Canada,
0: esatto,
1: e poi degli Stati Uniti e Sud America. Ragazzi, si festeggia i 36 anni raccogliendo il latte come tutti gli altri giorni. Andrea da Saluzzo, bravo.
0: Evviva,
1: Andrea,
0: auguri,
1: tanti
0: Andrea,
1: auguri.
0: Che bello.
1: Tanti auguri, tanti auguri. Poi.
0: Ciao Mauro e Francesca, ma
1: ciao,
0: secondo voi, primo io e un bel arrivo? Scrive Michael.
1: Non ho capito, rileggo. No, non ho capito.
0: Ciao Mauro e Francesca, ma secondo voi, primo io e un bel arrivo? Michael, io non ho capito, ma non ho capito.
1: Posso
0: Luca Camorcia, hai capito?
1: Posso comprare una vocale?
0: Sì, comprala, con le 200 lire quelle là.
1: Cercherò di capirlo. Nel frattempo, come dicevamo, c'è Irama, tutto tranne questo.
0: Io canto.
1: Prego, andiamo. Canti?
0: Sì.
1: Aiuto.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: Sei rimasto lì a battere le mani?
1: Sto tenendo il tempo. Salutiamo anche Patrizia da Como.
0: Sì, allora Patrizia, brava. Però io non ho capito lo stesso ancora io questa cosa. Ragazzi, sono io che non capisco.
1: È complicato, è complicato. Qua ci mandano le foto di
0: monete. Monete, probabilmente monete rare, probabilmente.
1: Questa è una moneta stranissima.
0: Anche le cose delle monete hanno veramente interessato i nostri ascoltatori.
1: Queste sono due manat.
0: Due manat,
1: una di qua e l'altra di là. C'è scritto due manat, quindi
0: è così.
1: Vabbè, grazie, bello, ci è piaciuto. Del 2010.
0: Va bene.
1: Andiamo?
0: Andiamo.
1: Andiamo, prego.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: E finisce. Hai visto come piace a Camorcio questa canzone? L'ha cantata tutta dall'inizio alla fine. Sì. Mi mando anche i balletti.
1: È anche difficile cantare Annalisa comunque. Sì. Quindi bravo Luca Camorcio.
0: Ciao,
1: bravo.
0: Giuditta, ciao Marco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ho visto anche Marco che stava ballando prima col soprabito di Francesca.
1: Sì.
0: No, cos'è
1: con
0: un giubbino.
2: Ma ne stavamo parlando qualche giorno fa. È un'estate che si preannuncia danzereccia.
3: Calda, calda.
1: Sì, danzereccia.
0: Calda e danzereccia. Oggi calda.
3: No, ancora.
2: Però danzereccia anche oggi.
0: Danzereccia. Va bene, c'è, allora sì, dai, andiamo tutti ai DJ set di Camorra.
1: Chi è?
0: Tardi, ma aspettavamo un quarto d'ora fa.
1: Dai, non fate i timidi.
3: Cos'è?
1: No, facevano i timidi, volevo metterli a loro agio. È liberatorio.
0: È un po' uno sfogo che facciamo.
1: Liberatorio.
0: Va bene, ragazzi, ce ne andiamo che è un po' tardi, vi spiace?
2: Che ve ne andate, sì.
0: Okay,
2: anche che sia un po' tardi, ma
0: no, vi prendiamo l'ombrello, va bene?
3: Va bene, va bene,
1: va bene.
0: Senza, adesso smette dopo.
1: Grazie a tutti, grazie a,
0: tutti.
1: A Luca Camorcia. Ciao, a domani, sono le 4:01.
4: Mauro!

0: Vasco Rossi con Brava a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, ciao Giuditta.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco. Salutiamo anche Andrea Rienti, che è in regia. Finito di festeggiare? Non ancora?
0: Non ancora.
1: Prosegue?
0: Oggi.
1: Quanto dura? Festeggiamento lungo. Vabbè.
0: Dura fino alla fine del campionato, ma onestamente meritato. Oggi, certo, però è una giornata in cui non è che loro festeggino, cioè oggi non si festeggia proprio nel mondo del calcio italiano. Oggi c'è una tifoseria in particolare che non ci tiene tanto a festeggiare, ma questo è un altro discorso.
1: Va bene,
0: che poi faremo un'altra volta.
1: Va bene. Sai cosa stavo pensando? A come la parola brava della canzone di Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato abbia infinite accezioni a seconda di quando e con che tono viene pronunciata.
0: Esempi.
1: Perché tu vuoi dire brava, cioè, okay, se uno ha fatto una cosa bella tu dici
0: sì,
1: brava.
0: Sì.
1: Se io invece faccio brava.
0: Ok, cioè anche un po' ironico.
1: Brava,
0: come dire,
1: brava.
0: Dobbiamo fare tutti. Oppure?
1: Oppure brava, brava.
0: Sono un po' arrabbiata.
1: Capito? Capito? Arrabbiata. Cambia proprio tutto. Sì. Oppure quando parli di un'altra persona fai brava, brava.
0: Ma io è vera questa cosa che tu dici, che tra l'altro nella lingua, credo almeno italiana, possa essere applicata un sacco di parole.
1: Sì, però secondo me brava quando ha l'accezione negativa è molto negativa.
0: Molto negativa.
1: In particolare e credo che fosse tra l'altro l'accezione che aveva scelto proprio Vasco
0: Rossi in questa canzone, sì, che abbiamo poi ascoltato. Va bene, abbiamo due ore per ascoltare un po' di musica e per raccontarvi un po' di cose, se ne avete voglia.
1: Siamo pronti?
0: Andiamo?
1: Già, così pronti via.
0: Sì.
1: Certo.
2: Disco Italia è al mio paese.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Marrakesh, Crazy Love, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E vogliamo ricordarvi una cosa importante: c'è un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può davvero cambiare tutto. Stiamo parlando della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Il plasma è essenziale per chi affronta malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
10: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice.
11: Ma su Idealista?
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui condizioni.

0: Generali.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradyn Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradyn, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
6: In pieno giorno, dichiarato.
7: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Samurai J con Ossessione. Allora, Ossessione potrebbe essere solo l'inizio di una serie di brani di questo tipo di Samurai J, lo ha dichiarato tante volte, ma adesso pare che arriva l'ufficialità tramite l'album.
1: Certo, che uscirà il 22 di maggio, l'album si chiamerà Amatore, insomma ne ha parlato già ampiamente, però se voi siete stati attenti ieri all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, avrete notato che abbiamo parlato anche un po' di classifiche, no?
0: Sì.
1: E per la nona settimana consecutiva proprio Ossessione di Samurai J è il singolo più venduto in Italia. Quindi, insomma, bel traguardo.
0: Tra l'altro chissà se bisserà insomma poi con i prossimi singoli, sta svelando poco a poco chi sono gli ospiti che faranno parte di questo disco. Uno l'aveva già detto, stiamo parlando di Federica Abbate,
1: sì,
0: con Prigione, e poi pare che in questi giorni insomma questo video con Serena Brancale stia dando altri indizi, quasi certezze.
1: Si chiama Disgraziata.
0: Disgraziata
1: la canzone. Ah. Sì, perché lui lo aveva proprio detto e aveva questo brano, l'ha proposto a Serena Brancale che ha incontrato durante Sanremo, e insomma c'è stato questo sodalizio artistico.
0: Sodalizio
1: è la parola che ho imparato oggi, ogni tanto sfoglio il vocabolario e dico oggi impariamo questa e la utilizziamo. Sodalizio artistico.
0: Non sentiamo l'ora di ascoltare questo sodalizio artistico.
1: Perché mi devi prendere in giro? Imparo le parole nuove, cerco di migliorarmi e tu mi tratti così.
0: Io voglio solo imparare da te quello che tu impari.

0: pari dagli altri.
1: Sei veramente, guarda, meglio che non lo dico l'aggettivo che mi è venuto in mente.
0: Non lo dire, l'hai imparato oggi?
1: L'ho imparato anche quello.
0: Cernia per te.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi su Radio Italia, solo musica italiana. Mi ha stupito il fatto che tu oggi abbia scelto di parlare di una cosa che mi appassiona molto, che è il Met Gala.
2: Il Met Gala, che è uno di quegli eventi, insomma, si dice, no? Siamo vestiti da Met Gala stasera. Sì. Ormai è diventato uso comune nel linguaggio di una generazione e delle prossime, credo. È questo evento che si tiene di solito il primo lunedì del mese di maggio.
1: Sì.
2: Quindi questo è successo ieri. Amici,
1: dovevo
2: una cosa che non...
1: sei modaiolo, dovevo aspettarmi.
2: No, è che non capisco, cioè...
1: Come non capisci? Scusa. Ma no, come? Perché non capisci? Che cos'è che non capisci?
2: Niente, assolutamente nulla, cioè...
1: Allora...
2: Dimmi di più, perché io ho visto, tra gli altri, sì. Bad Bunny... Che si è invecchiato con delle sì. protesi per invecchiarsi di sì. anni e anni, vabbè, è tutto un gesto politico quello.
1: Sì.
2: Poi ho visto Katy Perry con un guanto a sei dita, anche quello.
1: E aveva il volto coperto, il sembrava coperto. Un po' una maschera da...
2: Un robot quasi, se
1: sì,
2: vuoi,
1: sì.
2: con un po' di intelligenza artificiale dentro. Beyoncé, la stessa cosa, insomma, spiegami di più.
1: C'era Heidi Klum che era completamente vestita da statua. Allora, il Met Gala funziona così. Intanto è una vetrina gigantesca non soltanto per gli artisti che indossano gli abiti, ma anche e soprattutto per gli stilisti che creano quegli abiti che poi
2: sì.
1: sfileranno. E quindi, insomma, se ne parla.
2: Poi ci andresti in giro vestita da statua.
1: Ma no, è quello il punto. Ogni anno c'è un tema. E quest'anno il tema era Fashion is Art, cioè la moda è arte. Quindi lei si è vestita da statua per dimostrare che l'abito che indossava poteva diventare un'opera d'arte. E quale opera d'arte si sposa meglio se non la statua, no? La statua sembrava proprio una statua di marmo,
2: sì,
1: vera
2: sì,
1: e propria.
2: Fatta benissimo.
1: Non sei convinto?
2: Non capisco. Cioè, allora, genera un sacco di soldi questa cosa, da quello che so.
1: Moltissimo, ed è anche molto difficile farsi invitare.
2: Vero?
1: Perché non invitano tutti.
2: E gli artisti, insomma, fanno a gara per andare. Per vestirsi da statua.
1: Per vestirsi il più strano possibile. Di solito la regina del Met Gala era Lady Gaga.
2: Certo.
1: Che si era presentata
2: certo.
1: veramente con degli abiti improbabili.
2: Certo,
1: negli...
2: certo.
1: Non
2: so, no. Se a voi piace questo modo.
1: Ma,
2: voglio dire, ma nessuno me la toglie.
1: Ma non è che vado a comprarmi l'abito da statua, perché non me lo potrei permettere. Però il discorso
2: che cosa,
1: è che tu guardi,
2: cosa ti piace?
1: Osservi queste cose e dici, però che idea strana.
2: Che idea strana.
1: Trasformarsi in una statua. Brava, hai interpretato bene il tema.
2: Brava, bravissima.
1: Troppo?
2: Troppo,
1: ok.
2: Sì.

0: L'ultimo singolo di Gaia si chiama Bossa Nostra, l'abbiamo ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stavo provando a fare un po' di movimento, qui secondo me è più di spalle che devi farlo.
0: Quanti?
1: Sì, secondo me sì, però poi ho pensato a come si muove Gaia e ho detto...
0: No, devi proprio lasciare, te ne devi andare proprio.
1: Ma sto andando, guarda, vado
0: esatto,
1: via.
0: Esatto, vai, vai, vai, vai, vai.
2: Un Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethir Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Il supermercato è in chiusura.
14: Abbiamo dimenticato l'acqua.
15: Vado io.
16: Sì, ma leggera, eh?
17: Poco poco sodio, mi raccomando.
16: Sì, però anche per i più piccoli.
15: Quindi, acqua Eva per tutti?
18: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
19: Unghie a prova d'estate.

0: Micosi trova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
11: La spesa intelligente!
12: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianluca.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
17: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
19: Un viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Francesca Michelin, una donna non può su Radio Italia solo musica italiana.
1: Allora, il Met Gala non è l'unica stranezza della giornata, la chiamiamo stranezza.
0: Uff!
1: Okay. Ce ne sono tantissime.
0: Uff!
1: Che avremo modo e tempo di raccontarvi.
0: Sì, anche perché c'è ancora un bel po' di
1: sì,
0: tempo.
1: Sì,
0: a
1: voglia.
0: Dai, dai.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Giovanotti, le canzoni su Radio Italia, solo musica italiana, che è tutta una frase.
1: Beh, direi di sì. Sì, almeno sì, per la prossima ora ci siamo anche noi, fino alle 18 come di consueto.
0: Quindi siamo a metà.
1: Siamo a metà.
0: Ah, sono le 17 e un minuto.
1: È un minuto. Ah.

0: Zelensky lo anticipa dalla mezzanotte di stasera. La Biennale di Venezia, il padiglione russo escluso dalla manifestazione ma aperto con un programma privato, lettera di Bruxelles al governo, non sia vetrina per Mosca, dicono. La giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, secondo un report di Save the Children, nel 2025 le segnalazioni di abusi contro i minori sono aumentate del 450%. A Padova in migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi, sull'altare la sua handbike, in chiesa presenti anche il ministro Bodi, Bebe Vio e Alberto Tomba. Al via gli internazionali di tennis di Roma, con la prima giornata del tabellone femminile stasera il ritorno della semifinale di Champions tra Arsenal e Atletico Madrid, tutto live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania, direzione Napoli, sulla 1 Milano-Napoli, c'è una coda tra Santa Maria Capo Avetere e Caserta Nord, si tratta di incidente. Sempre per la 1 Milano-Napoli, il traffico è rallentato in Toscana, direzione Milano, tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. In Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, incidente sull'incrocio Solcio di Lesa. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Carraia, direzione incrocio Pietrasanta, strada statale 1 Aurelia. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Boccatrabaria, corsia chiusa a causa veicolo in avaria, sull'incrocio di Lamoli, direzione San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Nostra seconda ora, Radio Italia su Musica Italiana, Giulio Tarecco, Marco Falivelli, regia. Andrea Rienti, si parla di cinema in questi giorni più che mai perché ci sono un po' di iniziative, un po' di cose, ma noi abbiamo cercato di capire come le nuove generazioni fruiscono del cinema, dei film, delle serie TV.
1: Su TikTok.
0: Su TikTok?
1: Sì, l'ho detto veramente con la tristezza nel cuore, sì. non so come altro dirla.
0: Ti dirò di più, non è che guardano
1: aggiungi cose.
0: Ti aggiungo un'altra cosa, perché se tu guardi un film su TikTok...
1: Vabbè, non puoi vederlo
0: non
1: tutto.
0: Non puoi, perché violazioni di copyright, comunque non credo che la piattaforma ti faccia caricare dei
1: due ore, no, non credo.
0: Ma le nuove generazioni guardano degli spezzoni su TikTok, cercando poi di mettere insieme i pezzi, non... Fabrizio,
1: sì, no, vai
0: Fabrizio
1: avanti.
0: No,
1: tranquillissimo. Fabrizio, no, non era male. Sono tranquillissimo, vai avanti. Quindi loro e si sentono come se avessero visto il film.
0: Si sentono, sì, sì. È come se fosse un rewatch per loro, addirittura in alcuni casi. Il stesso discorso vale, per esempio, per Twilight, no?
1: Vabbè, che ti
0: 2008,
1: posso dire.
0: 2012, Twilight, vabbè,
1: comunque, va. Twilight. Io vorrei averlo visto su TikTok, Twilight. Invece l'ho visto per intero al cinema.
0: Sì, vabbè, ma è inutile entrare nello specifico, perché comunque loro recuperano dei film che non appartengono alla loro generazione. Loro. Io li tratto come se fosse.
1: Vabbè, no, non è la nostra generazione, questo è poco ma sicuro, mi dispiace dirlo.
0: In ogni caso, questo ha permesso a questi film, che comunque non sono proprio usciti adesso, pensa a Harry Potter, di ripartire,
1: una, no? Sì, una nuova giovinezza, nuova giovinezza, però, cioè, io quello che spero, non sono sicura che questo succeda, ma lo spero. Spero che succeda che dopo aver visto degli spezzoni su TikTok e magari essersi appassionati, uno poi se lo vada a vedere.
0: No,
1: per capire.
0: È diventato vintage sedersi per due ore a guardarti un film.
1: Ma
0: questo
1: ci sono
0: questo è esattamente il motivo per cui mi addormento dopo 10 minuti.
1: La soglia d'attenzione si è abbassata proprio vertiginosamente. No, vi prego, andate. Adesso io al cinema ci sono i popcorn, le poltrone sono comode.
0: C'è anche gli hot dog.
1: Anche puoi prendere da bere, ci sono altre persone, socializzi anche. No,
0: non ci interessa.
1: Vabbè, c'è Clara, prima donna.

0: Samuele Bersani spacca cuore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, sapete qual è il gesto più importante che potete fare oggi?
0: È scegliere di destinare il vostro 5 per 1000 a GSD Foundation ETS e contribuire concretamente al progresso della ricerca scientifica.
1: GSD Foundation ETS, la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di uno stile di vita sano e nel sostegno della ricerca scientifica, con un chiaro obiettivo,
0: che è quello di trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure.
1: Destinare il vostro 5 per 1000 è facile, scoprite come su gsdfoundation.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
13: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nest.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
3: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
7: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di te.
1: Gli Zero Assoluto per dimenticare. Allora, qualche minuto fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo parlato di come fruiscono i film i ragazzi della generazione Z, no?
2: Sì, continuiamo a parlare dello stesso tema perché è interessante capire anche come i più giovani percepiscano le altre cose. Per esempio, c'è questo studio che rende noto come i ragazzi della generazione Z stabiliscano l'inizio della vecchiaia praticamente,
1: cioè... e qui ti viene da pensare, credo che venga anche a voi da ragionare su questa cosa, a come vedevi quando avevi 16 anni le persone di 50, no?
2: Vedevi veramente distrutte, vedevi proprio dei rottami, invece no. Poi ti avvicini, invece no. Ah no,
1: non funziona così. Però devo dire che la generazione Z è un po' più avanti rispetto ai millennials da questo punto di vista, perché pare che i 62...
2: Ma per precisamente
1: 62 anni,
2: 62.
1: Per i più giovani segnano il momento in cui inizia proprio l'età, l'anzianità.
2: Approfondiscono perché dicono già a 56 anni si smette di essere considerati attratti.
1: Vabbè, ma dai,
2: non capisco perché tutti dispari. Gli altri, per esempio, a 59 inizierebbero a farsi sentire i primi veri problemi con la tecnologia. Adesso
1: ma,
2: io però.
1: Ma scusa, però abbi pazienza, il fatto di non essere così avvezzi alla tecnologia non è che si sposa solo con l'essere anziani. No. Io ad esempio non sono brava con la tecnologia, però.
2: Ma infatti. Capire, ogni volta che esce qualcosa sulla generazione Z sostiene, ma chi è questa signora generazione Z? Cioè, si mettono sono tutti d'accordo su questa cosa o c'è qualcuno?
1: Secondo i sondaggi la maggioranza dice che è questa qui, sono queste qui le età. Comunque 62-56.
2: Quando ero più giovane
1: 50.
2: Nessuno mi ha mai fatto un sondaggio.
1: Sì.
2: Chi me l'ha fatto?
1: Sì, che te li hanno fatti.
2: Chi? Io non c'ero.
1: Su internet, su Facebook, i sondaggi di Facebook c'erano quando ero ragazzina io.
2: Ma sì, dimmi che film guardi e ti dirò che personalità sei.
1: Ecco, in realtà ci stavano mappando.
2: Ah.
1: Funzionava così.
2: Ah.
1: Comunque ci teniamo a specificare che questo è il percepito della generazione Z, non c'è alcun fondamento scientifico su questa età che vi abbiamo detto, non segnano proprio niente.
2: Ma soprattutto ci teniamo a specificare che questo è il percepito della generazione Z e cresceranno anche loro.
1: E noi saremo qui ad aspettarli.
2: A guardarli.
1: Sì.
3: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Lazza con Cenere su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, in occasione della festa della mamma torna l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro. L'obiettivo è arrivare a curarle tutte.
0: Domenica regaliamo l'azalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e costruire un futuro libero dal cancro.
1: Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it oppure ordinate l'azalea della ricerca su Amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e

0: anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Salda Vinci.
1: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Ah!
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Negrita, ho imparato a sognare su Radio Italia solo musica italiana.
1: Che ricordi, anche per il film
0: Tre uomini in una gamba,
1: suggerito da
0: Emiliano Picardi,
1: che tra poco salutiamo.
0: Senti, posso anche fare una brevissima citazione?
1: Devi!
0: Quello, il mio falegname con 30.000 lire lo faceva meglio.
1: Esatto.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: La testa gira, Fred De Palma con Anita e Mischilla, Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che abbiamo passato gli ultimi 5 minuti a ballare nel mentre ricordavamo le citazioni dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Daniela Emiliano.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
1: È stato vero. È stato bello. Tra l'altro ho visto che c'era anche uno Stussi danzereccio là dietro, che è una cosa rara da vedere.
2: Posso chiedervi anche a voi questa cosa, che a me è la mia missione per la vita. Il primo che incontra Fred De Palma,
0: sì,
2: gli chiede chi è che urla ai a un certo punto. Okay. Cosa gli hanno fatto? Okay. Ai.
1: Secondo me è lui. Si è sovrainciso. Sì, potrebbe essere lui. Ma bisogna chiederglielo.
0: Può essere anche in studio di registrazione, ti arriva la scocca dell'elettricità.
2: Può essere. Ai. Ai.
1: Sì, per renderlo più credibile potrebbero averlo fatto,
0: mai,
1: in effetti.
0: In effetti
3: così. Sono giorni e giorni che se lo chiede, da quando è uscita. E ogni volta si dà una risposta diversa, è bellissimo.
0: Tutte plausibili,
3: tutte, certo.
0: Plausibili.
1: Sì, uno che passava anche potrebbe essere, in effetti. Va bene, noi
0: Mignolo, il mignolo sul
3: comodino,
0: stipio,
3: cioè,
1: anche certo. Ringraziamo Andrea Rienti, che è stato in regia. E io direi che possiamo andare.
0: Ci sentiamo domani, con calma. Sono 18 e 2 minuti.

0: se.
1: C'è anche Annalisa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 19:08, esibizionista. Lui è un esibizionista, quindi lui gli. Fosse stata lei un esibizionista, lei. Se vi danno fastidio gli errori di grammatica, i momenti in cui sentiamo qualcuno pronunciare delle parole inventate, coniugare male dei verbi, sappiate che è normale.
2: Sì, faccio degli esempi.
1: Se vuoi, sì.
2: Gli ho detto che è bella.
1: Le ho detto che è bella.
2: Dalla finestra vedavamo il mare.
1: Vedavamo il mare, il sarmaforo.
2: Aia. Pensavo che era così la cosa.
1: Pensavo che era così.
2: Eh no, brividino, un freddo in cuore, come si dice?
1: Freddo in cuore. C'è uno studio inglese che ha dimostrato che gli errori grammaticali, anche quelli che sembrano cose da poco, possono fare male, ma male alla salute, hanno delle ripercussioni sulla nostra, sul nostro stato di salute.
2: Secondo loro, sentire uno strafalcione in un discorso può influire sulla frequenza cardiaca, attenzione, fa male al cuore proprio, aumentandola e rendendola irregolare. Mi viene l'attachicardia quando sento questo. Queste robe,
1: effettivamente ci stanno quando capita, no? Che in un discorso qualcuno sbaglia un verbo o pronuncia male una parola, effettivamente ti sobbalza un po' il cuore, quindi effettivamente può esserci.
2: Se te ne accorgi, sì.
1: Se te ne accorgi.
2: Se
1: pensi che sia giusto, no. Vivi più
2: forse
1: sereno.
2: È meglio in quell'altra maniera.
1: Vedi, io l'ho sempre detto, bisogna essere sempre un passino indietro, perché se sei un passino indietro vivi sempre più
2: tranquillo.
1: Più sereno.
2: D'accordo.
1: Sta ricerca sugli errori grammaticali ci mancava, l'abbiamo scoperta insieme a voi.
3: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Va Scorossi con un super classico, si chiama Non l'hai mica capito, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Vi diamo un bel consiglio, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Giusto, ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Aldo Moro è stato ritrovato morto
9: in pieno giorno,
10: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
13: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: meglio.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Cali, qui su Radio Italia solo musica italiana, la sua paprika per arrivare alle 19:29. Attenzione con la paprika perché è molto buona come spezia.
1: Ecco, mamma mia, che discorso questo.
0: Però
1: fare, guarda.
0: Bisogna dire le cose come stanno. Se esagerate con le spezie, soprattutto quelle piccanti,
1: che succede?
0: Beh, poi dopo, quando arriva il momento di fare la telefonata quella lunga,
1: di mandare il fax,
0: sobbruciori esattamente come questa brutta abitudine che abbiamo di andare alla toilette portandoci dietro lo smartphone. Se ci abbiamo il telefonino in mano quando siamo lì
1: seduti sul water,
0: sulla tazza, ci stiamo molto più tempo e questo comporta una serie di difficoltà
1: che dirai
0: fisiche.
1: Tu, perché l'hai voluta fortemente, hai voluto parlare alle 19:29 di questa cosa.
0: Amici,
1: e
0: questa è Radio Verità, bisogna essere sinceri.
1: Cosa
0: nelle
1: succede
0: cose.
1: Quindi Nino?
0: Se poi vi brucia un po' il popò è anche colpa di quello.
1: Ma che qualità, che bassezza di qualità.
0: Questa è Radio Verità.
1: Comunque il motivo per cui potrebbe darvi fastidio il popò è che distraendovi col cellulare si sta più tempo seduti, no? Lì. E si aumenta la pressione sulle vene nelle zone interessate a questo disturbo.
0: Sì. Quindi no telefono, meglio no telefono, bisogna stare attenti. E c'erano, ai miei tempi almeno, altre cose che si facevano invece di guardare
1: c'erano
0: il telefono.
1: C'erano i giornalini, no?
0: No, peggio, ti leggevi tutti gli ingredienti dello shampoo.
1: Ah sì, anche.
0: Passavi ore e ore sulle etichette della candeggina, sapevi tutti gli eccipienti presenti
1: dentro.
0: Vabbè,
1: utile comunque.
0: Caspita, alla fine
1: diventi un chimico.
0: Uscivi piccolo chimico.
1: Una laurea d'onore.
0: Entravi che dovevi fare la telefonata lunga e uscivi piccolo chimico.
1: Vabbè, visto, in qualche modo. C'è un risvolto positivo.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco.

0: Voglio, c'è Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi invece è il compleanno di un artista giovane, bravissimo, che sta spaccando tutto.
1: 5-5
0: ed è
1: 2026, purtroppo, però 5-5
0: 2001.
1: Sì, no, dico oggi.
0: Però sto pensando che è del 2001.
1: 5-5 compie 25 anni, Olly.
0: È del 2001.
1: Ma
0: io non
1: ho
0: voglia di fargli gli auguri.
1: Vabbè, che devi.
0: Ciao, gli auguri. Troppo giovane.
1: Tanto guarda, i nostri arrivano in coda a tutti gli altri, sì. Perché come ogni compleanno che si rispetti, il suo profilo è stato, i social ovviamente, è stato inondato di messaggi, di auguri da parte di fan e anche di un sacco di colleghi.
0: Beh, il primo di tutti è Giulio, no? Che gli ha scritto auguri Rambo.
1: Auguri Rambo.
0: Giulio che è il suo produttore, no? Con cui negli ultimi anni sta veramente cambiando anche un po' la scena, sì. Decisamente. Agli auguri si è unito anche l'altro amico suo, grande Enrico Nigiotti,
1: che abbiamo ascoltato poco fa. Sì, che gli ha scritto, in realtà ha postato una foto con Olly sul palco e ha scritto sotto buon compleanno Palombar.
0: Ma perché lo chiamano in tutti i modi? Rambo, Palombar, senti come ti chiamano i tuoi amici a te? Sai qualche soprannome anche tu assurdo, tipo
1: no,
0: Olly?
1: Pica. Pica.
0: Beh, proprio dal cognome, Picardi.
1: Sì,
0: Pica.
1: Infatti, no, Palombaro no, però amici, cominciate a chiamarmi Palombaro, per favore.
0: Ma Palombaro è Olly.
1: Allora,
0: non puoi rubare soprannome
1: qualcosa
0: di Olly, gli ha dato Nigiotti.
1: Per favore, allora 3319950095, sì. Scriviamo un soprannome con cui posso essere chiamato.
0: Ecco, vabbè. Usiamo la radio così, va bene. Un soprannome con cui ti chiami Gianino. Però.
1: Intanto, secondo te, quando festeggia Olly il suo compleanno?
0: Ma secondo me, questa domenica, dai.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, ormai Domenico Ioppolo è un nostro amico, lo ascoltiamo, lo ritroviamo volentieri questa sera per raccontarci un evento molto particolare che si chiama Campus Graduate. Bentornato Domenico.
2: Grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori.
3: Ciao Domenico, eccoci qua. Allora,

0: raccontaci un po' di che cosa si tratta questo evento, dacci un po' di dettagli in più per capire e approfondire meglio.
1: È un evento unico per la prima volta in Italia. Abbiamo scelto Milano per iniziare questo percorso. È un evento in cui chiamiamo i ragazzi che già vanno all'università, che hanno fatto il primo triennio,
2: sì,
1: ad incontrare il loro futuro.
2: Okay.
1: L'evento si divide in quattro aree tematiche. Un'area legata alla presenza, all'informazione delle università presenti, un'altra parte legata ai workshop, ai counseling, ci sono poi i talk ispirazionali e il networking. Quindi sarà una giornata molto ricca e io mi auguro anche molto bella.
0: Giornata di domani, 6 di maggio, dalle 9:30 alle 17:30, l'appuntamento è allo Stadio San Siro di Milano. Partecipazione gratuita, però i workshop hanno dei posti limitati, si esauriscono per primi e la registrazione va fatta, se volete, su www.salonedellostudente.it.
2: Grazie Domenico, grazie mille e buon evento.
1: E poi aspettiamo tutti per il party finale.
0: Ah, noi siamo un po' vecchiotti per l'università, però lì.
2: Ci aggreghiamo volentieri. Ciao Domenico,
1: grazie.
2: Sempre piacere.
1: Vi aspettiamo, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: A presto.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
17: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
18: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire.
11: dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
20: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Figlio di un re, c'è Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Cesare che da qualche settimana sta lavorando a un sacco di musica nuova e lo sta facendo tra Londra, spesso lui va proprio a Londra a registrare, non è la prima volta, e Bologna, collaborando anche con musicisti particolarmente pazzeschi, direi.
1: Sì, se seguite quello che combina sui social vi sarete accorti che proprio ultimamente ha condiviso una serie di foto in studio, credo che siano gli studi di Abbey.

0: Road, quindi dove registravano i Beatles.
1: Lui va lì,
0: sì, con Donny McCaslin, che è questo sassofonista che è una vera leggenda della musica contemporanea, così lo ha definito Cesare, ma questa è credo la definizione sotto la sua fotografia. Solo per fare un nome, ha suonato con David Bowie, cioè era il sassofonista di David Bowie.
1: Ma poi così, per dire una cosa. Comunque Cesare ha commentato così: è stato molto di più di un incontro artistico, qualcosa di molto profondo che non dimenticherò mai, ma è stato registrato e quindi resterà, è successo, come per dire, si sta convincendo che questa cosa è accaduta.
0: È carina questa faccenda qua, perché tu magari sei in una situazione in cui non pensavi mai di ritrovare nella tua vita, però poi ci sono le prove, perché quella sessione è stata registrata, è stata incisa, e quindi c'è.
1: Non solo quello, ha anche detto che nella nuova musica registrata, appunto, c'è qualcosa di potente. Una volta c'era qualcosa di grande, adesso c'è qualcosa di potente. Che voglio dire?
0: Siamo interessati, chissà quando usciranno le prime cose nuove di Cesare Cremonini. Ovviamente su radioitalia.it, sul nostro sito, ci sarà traccia di tutto quello che sta per arrivare.
1: Diamogli il tempo, perché quello di cui bisogna fare tesoro.

0: Stessa direzione è il titolo della nuova di Paola Iezzi, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Chissà qual è la direzione di Paola Iezzi, cioè chissà dove sta andando. Chiedo per un amico, ovviamente.
1: La cosa che devi beccare la sua stessa direzione.
0: Appunto.
1: Non lo so.
0: Qualcuno avesse le coordinate.
1: Che fai? Insegui.
0: Ma
1: che cosa inquietante. Vabbè, salutiamo Edo Stanzini e quindi è il momento di cantarlo.
0: Buona serata, caro esimio Edo Stanzini.
1: Mi hai
0: sorpreso. Edo Stanzini. Bello maglione.
1: Lo fai tutte le volte che arriva e
0: ma
1: se ne va.
0: Ma non ci stavo pensando in questo momento. Ero concentrato su altro e ho detto perché? Cosa succede?
1: Che succede? Succede che sono le 8 di sera, noi proseguiamo un'altra oretta, invece Edo ci saluta.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, dice il segretario di Stato americano. Venerdì vedrà Meloni. Delitto di Garlasco, domani Sempio non risponderà ai magistrati. Sentite le gemelle K come persone informate sui fatti. Mercoledì sarà interrogato anche Marco Poggi. La guerra in Iran, Exet avverte, il blocco navale rimane in vigore. Se attaccheranno le navi, useremo la forza devastante. Il regime replica, pronti a reagire contro ogni aggressione. La guerra in Ucraina, raid russi causano la morte di 5 persone. Mosca annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio. Zelensky lo anticipa dalla mezzanotte di stasera. La Biennale di Venezia, il padiglione russo escluso dalla manifestazione ma aperto con un programma privato, lettera di Bruxelles al governo che dice non sia vetrina per Mosca. La giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, secondo un report di Save the Children nel 2025 le segnalazioni di abusi contro i minori sono aumentate del 450%. A Padova migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi, sull'altare alla sua handbike, in chiesa presenti anche il ministro Abodi, Bebe Vio e Alberto Tomba. Al via gli internazionali di tennis di Roma con la prima giornata del tabellone femminile, stasera il ritorno della semifinale di Champions tra Arsenal e Atletico Madrid, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con

0: rincorso dalle 8 dell'11 maggio alle 16 del 10 luglio tra l'incrocio Passo del Foscagno e l'incrocio di Tre Palle. In Toscana, statale 12 della Betone e del Brennero, ci sarà senso unico alternato dalle 7 dell'11 maggio alle 18 del 30 giugno tra Popiglio e l'incrocio La Lima, strada statale 66 Pistoiese. In Campania, sulla tangenziale di Napoli, ci sono dei rallentamenti per traffico intenso in direzione Pozzuoli, tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Nino, fammi controllare qua sotto la G se effettivamente c'è anche lei.
1: C'è. Porterà la sua voce incredibile, il suo carisma, il suo talento in Piazza del Duomo, perché Notino è pronta a presentare Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. L'appuntamento è il 15 di maggio in Piazza del Duomo e Giorgia, appena ascoltata con Corpi Celesti, dicevamo, c'è.
0: Ma non solo lei, perché sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify ci sarà Saif.
1: Vi aspettiamo in piazza per passare una grandissima serata di musica e di divertimento, ma altrimenti Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso anche in diretta, ovviamente qui alla radio, su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitalia.it, sul nostro canale YouTube e poi sulle app ufficiali di Radio Italia, sia per iOS che per Android che per Huawei, e su tutti i dispositivi.
0: Allora, non mancheranno ovviamente anche la partecipazione, non mancherà la partecipazione delle pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea a partire dalle 20:40 saremo su Sky 1, su Now, su TV8 e su Cielo.
1: Tutte le info sono sul nostro sito radioitalia.it, c'è anche un hashtag ufficiale che è Relive, venite perché sennò poi lo vedete in televisione.

0: Tatan, partigiano reggiano, c'è Zucchero nella serata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ancora ben ritrovati con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: Nino.
0: Vogliamo salutare il Nino protocollo Larizza.
1: The Other Nino
0: che si è messo in regia. Fammi salutare, ringraziare e abbracciare anche questo amico, questo tuo grande fan. Fan di Daniela Cappelletti che scrive al 331 995 0095.
1: Devi ridere se c'è un fan.
0: Rido perché so. Scrive delle cose molto
1: grazie
0: simpatiche.
1: Daniele, grazie.
0: Ma si firma sempre Daniele, Isola d'Elba di Napoli. Io immagino sempre il Golfo di Napoli, Proci da Capi e l'Isola d'Elba.
1: È
0: una casa meravigliosa.
1: E magari lui è di Napoli ma vive all'Isola d'Elba. Ah, comunque amico. comunque casca bene, ecco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo

0: Esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
5: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
7: Saremo io e te per sempre legati.
6: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
8: Sarà per sempre sì.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Emma Arcomi, Vacci Piano su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che mi piacciono molto insieme, è una collaborazione di quelle particolari, curiose, sicuramente nasce da una forte amicizia, da un legame di stima e di due grandi talenti, ma hanno fatto centro, è una delle collaborazioni meglio riuscite degli ultimi anni, per quanto mi riguarda.
0: Sì, sono bravissimi, entrambi hanno una direzione molto chiara del loro percorso, soprattutto adesso che sono un po' più grandi, anche artisticamente.
1: Vogliamo prendere anche noi una direzione?
0: Prendiamola.
1: Tipo quella del cinema? Andiamoci allora.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Ci sono anche i Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, un passo indietro con loro fino alle 20:39. Daniela, tu forse sei un po' troppo giovane, cioè sei cresciuta negli anni 90, ma eri molto piccolina, no? In quegli anni
1: Stavo all'elementari negli anni 90.
0: Io e Nino in regia invece ce li ricordiamo come degli anni in cui siamo stati un po' adolescenti, abbiamo fatto delle cose. Beh, da tempo su Instagram, sui social in generale, girano tanti trend che raccontano di quanto si vivesse meglio e in quegli anni là, quando magari non c'era il telefonino sempre dietro.
1: Ma io me li ricordo bene proprio. Certo, sono nata analogica comunque.
0: Brava, che uscivi da scuola e andavi a giocare al parco e i tuoi genitori sapevano che tanto eri là più o meno intorno all'ora di cena. Ma saresti tornata.
1: Nel mio caso, no, che poi vengo da una città piuttosto piccola, Alba, negli anni 90, scendevi proprio nelle stradine del centro storico e ti trovavi e giocavi anche lì, non era problematico.
0: Ti ricordi di quando durante le vacanze magari ci avevi il fidanzatino dell'epoca e dovevi fare la fila davanti alla cabina telefonica la sera per chiamarlo?
1: Certo che mi ricordo. Io sono passato, visto anche il passaggio tra i gettoni e la scheda telefonica.
0: Giusto, vero che veniva utilizzata anche per fare rumore nei raggi della bicicletta.
1: È vero, vero.
0: Quando finiva la mettevi
1: anche nel ventilatore, qualcuno le infilava anche nelle palle del ventilatore.
0: Servivano per fare rumore.
1: A scuola poi non è che ci fosse l'internet, non c'erano gli smartphone ovviamente, quindi quando avevi bisogno di un aiuto, bigliettino al compagno durante il compito.
0: Sì, certo, c'erano tanti modi anche per copiare, ti dovevi scrivere le cose sulla cintura, sulle mani.
1: I bigliettini dentro la cintura e poi la rigirava.
0: Sì, sulla suola delle scarpe. Vogliamo sfruttare anche noi un po' questo trend per farvi ricordare, per farci ricordare di cose che non si utilizzano più, che erano invece tipiche degli anni 90.
1: Ma anche di cose che facevate semplicemente, cose, che non si fanno più, no? Al 331-995-0095, se volete potete scriverci. Aspetta, Drin!
0: Chi è? Ah, squillino! Lo squillino!
1: Drin!
0: Voleva dire ti sto pensando,
1: esatto.
0: No? Lo squillino, o qualcosa del genere.
2: Dimmi

0: di te.
1: Loro parlano sicuramente di farfalle nello stomaco, anche il sottotitolo della canzone Noemi e Cioffi. Devo dirvi che alle 20:40 passate penso più alle farfalle al sugo, ma non è che io voglia essere poeticizzante.
2: Quello è il pensiero che ti viene, però, no? Però se pensi alle farfalle nello stomaco, ti ricordi quando, siccome di questo stavamo parlando, di cose che facevamo quando eravamo ragazzini, adolescenti, ti ricordi quando per conquistare la persona con cui volevi uscire facevi il bigliettino? Ti vuoi mettere con me?
1: Sì, no, forse. Forse era tremendo perché ti lasciava nel limbo e tu non sapevi, ti arrovellavi.
2: Tutti rispondevano forse, tra l'altro.
1: Forse perché
2: dipende,
1: sai.
2: Dipende. Beh, cose che facevate voi da ragazzini, magari se siete cresciuti come noi negli anni 90 sono simili alle nostre, scrivetele al 331 995 0095.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
7: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
11: In pieno giorno,
12: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
13: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: Vedrai che qualità, Antonella.
15: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
14: Ti aspettiamo.
16: MD, Buona Spesa Italia.
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
19: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
8: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina e negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 € a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Anna, tonight, e proprio stasera su Radio Italia Solo Musica Italiana, poco fa vi abbiamo chiesto di ritornare un po' indietro nel tempo, di ricordarci quelle cose che facevamo da adolescenti, prettamente degli anni 90, ma poi in realtà anche inizio 2000, eccetera, eccetera. Rosaria, per esempio, scrive quello che citavamo, no? Lo squillo del cellulare per comunicare con gli amici.
1: Più che altro per dire rispondi, ti ho scritto, perché non è che volevi scrivere di nuovo, costavano gli SMS.
0: Costava anche chiamare, costava tantissimo chiamare, tanto, quindi ti facevo lo squillino, punto e basta.
1: Manda un vocale a un altro amico e dice: noi andavamo a raccattare i palloni sotto le macchine, certo, sotto le marmite, certo, anche con i pantaloncini corti, c'avevi, certo, sempre la ghiaietta sulle ginocchia.
0: Ti sbucciavi le ginocchia, sì, rischiavi di ustionarti perché magari la marmitta era calda, ma il pallone con cui giocavi valeva di più di tutto. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, non so voi, ma a me non capita mai di vedere ragazzini che giocano a pallone in giro. Non si gioca
1: nei
0: più
1: paesi
0: a calcio.
1: Forse si gioca ancora.
0: Ah, incredibile.
1: Invece lei ci fa riflettere su un'altra cosa, sentiamo.
2: E cosa ne dite di pensare alle cose che hanno cambiato nome e poi non hanno cambiato la sostanza? Le prime che mi vengono in mente sono i Fuso, gli attuali leggings e quella meravigliosa insalata di riso che oggi tutti chiamiamo poké. Ciao da Giorgia.
0: Ciao Giorgia, come darti torto? Come darti torto?
1: Io devo però per dovere di cronaca dire che i panta che i Fuso si sono chiamati negli anni 2000 Panta Collant, sì, e poi sono diventati leggings.
0: Ma anche Panta Jazz, se non sbaglio.
1: Panta Jazz forse erano più scampanati, invece leggings a sigaretta.
0: Ma perché, cosa dite del fatto che una volta la sera quando tornavi a casa alle 8:30, massimo 8:40, iniziavano i film in televisione, te lo potevi guardare con calma e andare a letto?
1: Adesso inizia alle 21:30-22.
0: Alle 22. La prima serata
1: sempre
0: inizia alle 22.
1: Poi
0: non ce la fai mai a finire di vedere un film.
1: Sono un po' polemici oggi.

0: Beh, Ornella Vanoni, domani è un altro giorno e si vedrà.
1: Che meraviglia. Che modo bello per chiudere questa parte di serata insieme, per salutarvi, per augurarvi un buon martedì sera, per darvi appuntamento per quanto mi riguarda domani fra le 18 e le 21, ma per l'appunto domani un altro giorno si vedrà, Daniela non ci sarà.
0: Eh no. Ma neanche dopo domani. Meno venerdì.
1: Ma neanche venerdì, ma neanche sabato, no. Neanche domani.
0: Vabbè, quello manco tu, che ci sono i nostri colleghi del weekend. Venerdì. Che c'entra?
1: Dove vai di bello?
0: Me ne vado
1: Cappelletti.
0: Qualche giorno in vacanza. Ci ritroviamo lunedì insieme.
1: Vedi come, come passa subito oltre, non è che dice è andato in vacanza, ti porto un presente.
0: Aspetta, no,
1: ti penserò. Ma
0: ti penserò.
1: Sarò lì con
0: ma io ti blocco. Block che tu non abbia la possibilità di raggiungere. No, scherzo, no, beh, insomma, appunto dicevo, ci ritroviamo lunedì insieme, pertanto ci sei tu, Nino, no?
1: Sì, sì, faccio tutto io, ecco. Non ti preoccupare.
0: Grazie Antonino, Nino Protocollo Larizza per l'ultima ora di regia.
1: Vi aspettiamo domani, vi auguriamo una splendida serata. Intanto sono le 21:02.
0: Ciao.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: tutto è a...
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociero all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
18: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.03.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Che è italiana.
1: La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, chi vuole criticarmi lo faccia con la verità, così Papa Leone dopo il nuovo attacco di Trump, domani la visita di Rubio a Roma. L'Iran non controlla Hormuz, così il capo del Pentagono ex ancora minacce di Teheran a chi compromette la sicurezza, i negoziati continuano, assicura il Pakistan. Garlasco davanti ai PM, le deposizioni di Paola e Stefania Cappa, le due sorelle ascoltate come persone informate sui fatti, domani i magistrati sentiranno sempre il fratello della vittima. Faida tra clan a Bari, 11 persone arrestate, 3 fermi, tra le accuse omicidio e altri reati in materia di armi e droga, fatta luce su 2 agguati, annuncia l'antimafia. I casi di antivirus a bordo di una nave da crociera al largo di Capoverde, allarme dell'OMS sulla possibile trasmissione uomo-uomo, il primo contatto venuto fuori dalla nave. Venezia, aperta la Biennale, non si placano le polemiche per la decisione di permettere alla Russia di partecipare, nuova lettera di Bruxelles, non sia una vetrina per Mosca. Oltre 2000 persone nella Basilica di Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, le parole commosse del figlio Nicolò, auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose. Tennis, Lucia Bronzetti eliminata agli internazionali d'Italia di Roma, domani al via il tabellone maschile, Champions su Sky, la semifinale di ritorno, Arsenal Atletico Madrid.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: l'estate.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
1: perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo.

0: solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
2: Saremo io e te per sempre legati.
1: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Aldo Moro è stato ritrovato morto.
5: In pieno giorno,
6: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il tuo cuore è l'area C.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Ciao, sono Olly, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Sarà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 6 maggio 2026. Hanno arrestato il nipote di Totò. Vive ancora la mafia di Corleone con l'impronta di Totò Riina. 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere decise dalle autorità e spicca il nome di Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote del boss Totò Riina. È diventato capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e anche di Bernardo Provenzano. Queste le operazioni svolte dalle autorità. L'ultimo addio a Zanardi, ad Alex, la chiesa era gremita, oltre 2000 persone ai funerali del campione, sotto l'altare c'era la sua handbike. La morte si è presa il corpo, non l'anima, dicevano le persone, ed è vero, proprio così. Ciao Alex, ti abbiamo voluto bene, tanto bene, e non sarai mai dimenticato. Trump dice che il Papa mette in pericolo i cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia il nucleare. Il presidente americano attacca ancora Papa Leone, dice il cardinale Parolin, parole durissime a difesa del Santo Padre. Il Papa va avanti per la sua strada. Il Papa poi interviene personalmente e dice: chi mi critica usi la verità, la Chiesa è contro le armi nucleari, ha aggiunto ancora il Santo Padre. Il summit Unione Europea-Armenia, il partnership più forte, dice la von der Leyen, che parla di snodo per nuove rotte, mentre il ministro dell'economia Giorgetti si dichiara pronto a proteggere i redditi degli italiani. L'Italia è appetibile per gli investitori, dice ancora Giorgetti. E si spera che abbia ragione, lo dicono soprattutto, lo pensano soprattutto i risparmiatori. E Chiara Poggi, il giallo di Garlasco, è stata interrogata una cugina per ben 2 ore dai carabinieri. Il caso Garlasco sempre in primo piano, poi è stata interrogata l'altra e oggi Sempio non risponderà ai magistrati, hanno annunciato i suoi avvocati. Verrà sentito, dovrebbe essere sentito, anche il fratello della povera Chiara. A Bari, 14 tra arresti e fermi in 2 clan, svolta sugli omicidi Capriati e Scavo. E le autorità hanno effettuato autentiche retate. I candidati al Davide di Donatello sono andati al Quirinale con Mattarella. Oggi è prevista la premiazione.

0: passione. Dice Serena Rossi: a me è andata bene, grazie alla famiglia e all'arte. Più rifletto, più capisco che non sarei potuta e voluta diventare niente di diverso da ciò che sono. Ho avuto fortuna. Sì, fortuna, di la verità che sei brava, Serena. Dai, dai, dillo, perché tu sei brava. Lo sport, il Giro d'Italia, uno dei grandi appuntamenti dello sport italiano, il ciclismo rosa. Venerdì è prevista la prima tappa in Bulgaria. Per il motociclismo, il mondiale Le Mans, una delle piste simbolo per i motori, sarà la quinta prova sul circuito francese. Bezzecchi e Martin è un autentico dominio italiano con la Aprilia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e le Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto.

0: giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.